0: Young Music, Young People. Radio Club.
1: Mo Way, Run Run Run.

0: sempre e ovunque Radio Club.
1: Sono le 3 e 2 minuti.
2: 4 radio in un'unica app, Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app, Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.

0: No.
1: Questa è Radio Club.
2: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: Su Club ascolti la tua musica preferita, proprio qui, proprio ora.
1: Sono le 3 e 59 minuti.
2: 4 radio in un'unica app, Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app, Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.

0: Young Music, Young People, Radio Club.
1: Carolina Marquez, Discomani.
2: Celebriamo questa musica.

0: Radio Club. Radio Club.
1: Mark Ronson, Too Much.

0: Mettetevi comodi, alla musica ci pensa Radio Club.
1: Sono le 5 e un minuto.
2: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle

0: Young Music, Young People, Radio Club.
1: NRD1. Pedro.

0: più musica e più divertimento. Radio Club.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

0: Ciao, sono Martina. Lo sai che puoi ascoltare Radio Club anche sul web? Vai su www.radio-club.it. Radio-club.it.
1: Sono le 6 in punto.
2: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: ristorante e ascolti Radio Club, hai diritto ad una pubblicità in onda? Scrivi al 351 351 851 851 2371.
1: Sono le 7 e 2 minuti.
2: Quattro radio in un'unica app, Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app, Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon giovedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio anche per oggi. Sentiamo. Ariete, con gli affari finalmente tornerà al sereno. Darete il massimo nelle questioni professionali, ma anche le finanze saranno gestite al meglio. Se ci saranno situazioni particolarmente stressanti con i colleghi, risolvetele con calma e pazienza. Toro, sul fronte professionale molte situazioni iniziano lentamente a migliorare. In amore torna la voglia di fare progetti, di programmare un viaggio o semplicemente di condividere più tempo con chi amate. Gemelli, sciogliere una matassa piuttosto ingarbugliata sul posto di lavoro potrebbe essere motivo di una promozione o di un innalzamento delle risorse a vostra disposizione. Nel vostro team professionale penderanno tutti dalle vostre labbra. Cancro, le stelle vi regalano una giornata intensa, dinamica e ricca di opportunità. Sarete particolarmente convincenti e riuscirete ad ottenere attenzione e ascolto in ogni ambiente. Le vostre idee meritano spazio e finalmente qualcuno ve lo darà. Leone, delle esperienze formative si inseriranno in un contesto di lavoro piuttosto altalenante. Questo potrebbe rappresentare per voi una vera e propria opportunità, se impiegherete ogni energia per questo obiettivo. Vergine, avete una grande forza interiore e questa giornata vi aiuterà a trasformare l'insicurezza in determinazione concreta. Anche l'amore sarà protagonista, le coppie vivranno momenti vivaci. Bilancia, ci sarà un momento in cui guarderete indietro e capirete che non stavate crollando, ma semplicemente cambiando pelle. Questa giornata merita attenzione perché potrebbe portare notizie interessanti. Scorpione, sarà una giornata piuttosto ambigua al lavoro. Se ci saranno piccole novità da una parte, dall'altra si verificheranno anche delle difficoltà nel perseguirle. Sagittario, le esperienze vissute di recente vi hanno insegnato molto e adesso siete pronti a utilizzare quella consapevolezza per costruire qualcosa di diverso. Anche il desiderio di viaggiare o di cambiare aria si farà sempre più forte. Capricorno, è il momento giusto per migliorare alcune abitudini e dedicare maggiore attenzione al vostro benessere psicofisico. Nel lavoro sarete particolarmente efficienti, soprattutto nelle prime ore della giornata. Acquario, il vostro raziocinio insieme alla creatività saranno un connubio eccezionale oggi, che vi permetterà di uscire dalla situazione di stallo in cui vi trovate. Vedrete che le cose miglioreranno in breve tempo. Pesci, avrete voglia di fare progetti oggi, di rimettervi in gioco e di tornare a credere nelle vostre idee. Siete persone molto creative, ma spesso rischiate di perdervi nei dettagli o di cambiare direzione all'ultimo momento. Oggi vi saluto con le parole di Richard Burton. Le false amicizie, come l'edera, imputridiscono e rovinano il muro su cui sono cresciute, mentre le amicizie autentiche danno nuova linfa alle cose. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Young Music, Young People, Radio Club.
3: In Deep, Last Night a DJ Saved My Life.

0: La tua radio preferita, qui e adesso. Radio Club.
1: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle

0: Super Trailers, il cinema alla radio. Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
1: Fossi in te sarei nervoso.
0: Sette eredi.
2: Chi è il prossimo?
0: Una fortuna. Nessun testimone.
1: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
0: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
3: Sai come andrà a finire.
0: Ricchi da morire, delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema. Super Trailers.
4: Quest'estate scopri come essere super.
5: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
6: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi ragazzi.
7: Sei una piccola selvaggia, vero?
6: Non ci siamo ancora presentati.
4: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
0: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
8: Club Rewind. Club Rewind.
9: Coldplay x BTS, My Universe. Yeah!

0: Benvenuti e benvenute all'Almanacco di oggi. Giovedì 25 giugno 2026 è il 176esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5.36 e tramonta alle 20.49. I santi del giorno sono San Prospero d'Aquitania e San Guglielmo di Montevergine da Vercelli. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 25 giugno del 1857 Charles Baudelaire pubblica I fiori del male, raccolta di poesie che ispirerà il decadentismo letterario, nato in Francia verso la fine del XIX secolo. Nel 1947, con il titolo Il retro casa, viene pubblicata ad Amsterdam l'edizione originale del diario di Anna Frank. Nel 1967 viene trasmesso per la prima volta nella storia il primo programma televisivo in mondovisione, si tratta di Our World. Nel 1974, nelle edicole di Milano, esce il primo numero di Il Giornale, di Indro Montanelli. E nel 1991 la Slovenia e la Croazia dichiarano la propria indipendenza dalla Jugoslavia. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 25 giugno del 1978 l'Argentina vince i mondiali di calcio in casa, battendo in finale l'Olanda per 3-1. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 25 giugno del 1985 l'ultima poesia di Marcella e Gianni Bella è in cima alla hit parade. Nel 2007 Irene Grandi è prima in classifica con Bruci la città. E nel 2010 Biagio Antonacci e Leona Lewis lanciano Inaspettata. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo George Orwell, nato a Motiari il 25 giugno 1903 e scomparso a Londra il 21 gennaio 1950. Autore tra i massimi della letteratura fantascientifica, viene ricordato anche tra i più insigni saggisti di lingua inglese del Novecento. E ricordiamo George Michael, nato a Londra il 25 giugno 1963 e scomparso a Goring-on-Thames il 25 dicembre 2016. Star della musica mondiale, con circa 110 milioni di dischi venduti, è uno degli artisti musicali britannici di maggior successo. Compie oggi 83 anni il cantautore, paroliere e scrittore di grande spessore Roberto Vecchioni. Stesso numero di candeline per il saggista, opinionista e giornalista italiano Vittorio Feltri. Spegne 43 candeline Tommaso Paradiso, cantautore, compositore e musicista italiano, noto per essere stato il frontman dei The Giornalisti. Ne spegne invece 40 l'ex sciatrice alpina e telecronista sportiva italiana Nadia Fanchini. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 25 giugno 2009 del re del pop Michael Jackson, l'artista di maggior successo di tutti i tempi. Il suo Thriller è l'album più venduto nella storia della musica ed è vincitore di 8 premi Grammy. E il proverbio del giorno è: giova assai a un tipo duro dar la testa contro il muro.
1: Radio Club, Radio Club.
2: Vinay and Paradigm. Tension.

0: Radio Club è Young Music Young People.
1: Young Music Young People.
0: Seguici sui social e taggaci. Ci sono anche le nostre GIF.
2: Sono le 8 e 2 minuti.
3: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

0: l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
1: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. La Fiat 500 è un'auto capace di far innamorare giovani automobilisti. Sempre fedele alle proprie forme, la 500 si è adattata alle necessità del traffico urbano e si è fatta ibrida ed elettrica. La versione mild hybrid, disponibile soltanto con cambio manuale, monta un motore termico da 999 cm cubici che apporta alla trasmissione fino a 65 cavalli di potenza, affiancata da un motore elettrico da 5 cavalli. Lo sa controparte elettrica è invece disponibile in due versioni. La prima con motore da 95 cavalli che le affida un'autonomia di 190 km, la seconda con motore da 118 cavalli ed un'autonomia di 310 km. La Volkswagen Polo è un modello classico per chi si appresta ad acquistare la propria prima auto. Disponibile in numerosi assetti, la Polo più economica è la 3 cilindri da 80 cavalli, comprendendo una buona dotazione già a partire dalle versioni d'accesso. Gentile nei movimenti, così come nelle forme, la Polo è adatta per portare comodamente due passeggeri sul divano posteriore. A renderla versatile ci pensa il bagagliaio da 351 litri, una capienza unica per i veicoli di questo tipo. Passiamo alle due ruote, Yamaha R7. Il motore ha ricevuto il già menzionato Ride-by-Wire YCCT e piccoli aggiornamenti a aspirazione e alimentazione. E questo è praticamente tutto al riguardo. La potenza massima dichiarata resta di 73,4 cavalli a 8750 giri minuto, mentre la coppia massima è leggermente aumentata, arrivando a 68 Nm a 6500 giri minuto. Il suo bicilindrico parallelo CP2 sembra però più fluido e potente di prima, specialmente ai regimi medio-bassi. Ducati Hypermotard V2SP. È più leggera, più compatta, più potente e più sofisticata. Il cuore pulsante della nuova Ducati è il bicilindrico a V di 90 gradi da 890 cm cubici di cilindrata. Un'unità propulsiva vista anche su altri moto del brand, come Multistrada e Monster, ma con un carattere specifico per la Hypermotard e una cura dimagrante rispetto al precedente 950, tale da fregiarsi di essere il V2 raffreddato a liquido più leggero mai costruito da Ducati. Chiudiamo con una curiosità. Una novità specifica riguarderà tutte le automobili di nuova immatricolazione nell'ambito dell'Unione Europea. A partire dal 7 luglio prossimo, infatti, questi veicoli dovranno essere dotati obbligatoriamente di un sistema di segnalazione di frenata d'emergenza, in gergo denominato Emergency Stop Signal. In sostanza, le nuove auto dovranno segnalare le frenate d'emergenza con luci di stop in modalità intermittente. Era l'ultima notizia. Un saluto da Simone Parisi.
0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
2: Radio Club. Radio Club.
3: Scooter, how much is the fish?

0: me.
1: FM News.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Due scosse di terremoto violentissime a breve distanza una dall'altra hanno messo in ginocchio il Venezuela, provocando il crollo di centinaia di edifici. E il primo bilancio ufficiale parla di 32 morti e 700 feriti, ma i numeri sono destinati a salire. Lo stato più colpito è La Guaira. Secondo l'ambasciatore italiano in Venezuela, De Vito, al momento non risultano vittime tra i nostri connazionali, ma molte case sono state distrutte. Gravemente danneggiato l'aeroporto internazionale, che ha sospeso i voli. La presidente ad interim, Delcy Rodriguez, ha annunciato lo stato di emergenza e lanciato un appello all'unità nazionale. Le dimensioni del disastro fanno dunque pensare al peggio. La prima scossa è stata di magnitudo 7.1, la seconda addirittura di 7.5. Si è trattato del sisma in Venezuela più violento da 126 anni a questa parte.
2: E trema ancora la terra e i campi Flegrei. Una nuova scossa di terremoto di magnitudo 3.6 è stata registrata dai sismografi alle 4.17 a una profondità di 3 km e con epicentro a 2 km da

0: Sassuoli. Il sisma è stato avvertito anche a Napoli, soprattutto in piani alti, nei quartieri che confinano con l'area Flegrea. Non si segnalano danni a cose o persone. La scossa di oggi arriva a distanza di 24 ore dallo sciame sismico verificatosi sempre ai Campi Flegrei la notte precedente, con l'evento di punta di magnitudo 3.
1: Bufera sulle parole di Rutte, che in un'intervista a Fox News svela che 500 aerei statunitensi sono decollati dalle basi americane in Italia per supportare l'operazione Epic Fury. L'intenzione del segretario generale della NATO in visita alla Casa Bianca era sottolineare il sostegno europeo all'azione militare americana contro l'Iran di fronte alla delusione manifestata più volte da Trump, ma le sue dichiarazioni hanno scatenato l'attacco delle opposizioni, che ora chiedono che la premier Meloni chiarisca subito in Parlamento. Sorpreso il Ministero della Difesa, che parla di messaggio fallace e chiarisce: sono stati autorizzati solo voli tecnici e logistici, come da accordi. Dopo le parole di Rutte interviene anche l'Iran: l'Italia spieghi la sua complicità, ci saranno conseguenze.
0: Quasi 5 anni dopo la firma dell'accordo del Quirinale, a novembre 2021 ad Antibes, Italia e Francia tornano a riunirsi per un vertice intergovernativo. Cooperazione transfrontaliera, cooperazioni nella difesa, nello spazio, nel settore dell'energia, nei trasporti e nelle infrastrutture sono i temi sul tavolo del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e del Presidente della Repubblica Francese Emmanuel Macron. L'obiettivo del vertice bilaterale, spiegano fonti dell'Eliseo, è tornare alla realtà concreta dei fondamentali dei rapporti tra i due paesi, rafforzando i legami in particolare nella difesa, nello spazio e nell'energia.
1: Non si ferma l'ascesa dell'afa sull'Italia. L'ultimo bollettino delle ondate di calore del Ministero della Salute mostra un inarrestabile crescendo di città in rosso. Il livello di allerta massima già oggi interessa ben 17 città, numero che salirà ancora domani, con 18 capoluoghi con bollino rosso su 27 monitorati.
0: I mondiali americani: il Brasile batte la Scozia 3-0 e vola ai sedicesimi da prima nel girone C, a pari punti col Marocco, che ribalta Haiti 4-2 e si qualifica come seconda per una peggiore differenza reti. Messico prima del gruppo A dopo il 3-0 sulla Repubblica Ceca. Risultato storico per il Sudafrica, che batte la Corea del Sud 1-0 e accede per la prima volta alla fase eliminazione diretta di un mondiale. Nel gruppo B si qualificano Svizzera e Canada, elvetici primi nel girone dopo la vittoria per 2-1 sui canadesi. Bosnia-Qatar finisce 3-1. Il team di Dzeko sarà ripescato.
1: È tutto, a più tardi.
2: FM News.
3: La selezione musicale è curata da
4: DJ Rhythm the Track.
2: Radio Club.
3: Tell me up.
5: Britney Spears, Scream and Shout.

0: bring the action.
1: Radio Club. Radio Club. People just wanna have fun.
2: Turn me up.
3: Buongiorno. Queste le previsioni meteo per oggi. A nord, anticiclone africano dominante con sole e gran caldo. Nel pomeriggio temporali soprattutto sulle Alpi occidentali e sull'Appennino settentrionale. Temperature stabili massime comprese tra 34 e 38 gradi. Al centro stabile e soleggiato su tutte le regioni, pur con qualche temporale diurno sull'Appennino tra Lazio e Abruzzo. Temperature stabili massime comprese tra 34 e 38 gradi. A sud, tempo soleggiato al mattino, pomeriggio con temporali sui rilievi, locale propagazione all'area tirrenica. Temperature stabili massime comprese tra 31 e 36 gradi.
4: Ida Core, let me think about it.

0: FM News.
1: La cabina di coordinamento conferma un avanzamento positivo. Già conclusi l'asilo e la mensa del quartiere Dora, l'efficientamento del teatro Giacosa e la nuova rotatoria di via Valli Valdostane. In chiusura anche i cantieri di rigenerazione urbana del Dora, mentre il nuovo parco e la ciclabile andranno avanti fino al 2027. Il sindaco Rocco parla di trasformazione concreta e annuncia incontri nei quartieri per condividere i prossimi interventi.
2: Il ministro dell'Ambiente Pichetto Fratin ha nominato Giulia Zaccaro in rappresentanza delle associazioni ambientaliste e Pierangela Angelini per Ispra. Con queste nomine l'organo è ora al completo e resterà in carica 5 anni, definendo indirizzi e obiettivi strategici del parco e verificando i risultati della gestione.
1: Il presidente di Associazione Italiana Energie Agroforestali, Marco Bussone, e l'amministratore delegato di Bologna Fiere Antonio Bruzzone confermano il percorso verso la prima edizione, in programma dal 10 al 12 febbraio 2027. Bussone parla di manifestazione di riferimento europeo, costruita su visibilità, business, innovazione e internazionalizzazione. L'invito alle imprese è chiaro: partecipare per costruire insieme il futuro del settore.
0: FM News. Young Music, Young People, Radio Club, Radio Club.
3: Aleph Arben, Get High. Pass me.

0: sei pronto a rivivere la storia. Sabato 27 giugno allo spazio P8 Ex Cogne, Pecora Nera e Batman presentano DJ Schiama Osta. Dalle 20 alle 2.30, 26 leggendari DJ, protagonisti delle notti valdostane dagli anni 70 ad oggi, si riuniscono per una notte irripetibile. Dal Divina al Blue Max, dal Mizar alla Bajur, tutti i locali che hanno fatto la storia, sul palco che ha ospitato Ernia. Seguici anche in diretta su Top Italia Radio, sabato 27 giugno. Non mancare, sarà leggenda.
1: Entra nel mondo dell'alchimia musicale, resta su Radio Club.
2: Sono le 9 in punto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon giovedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci danno qualche consiglio anche per oggi. Sentiamo. Ariete, con gli affari finalmente tornerà al sereno. Darete il massimo nelle questioni professionali, ma anche le finanze saranno gestite al meglio. Se ci saranno situazioni particolarmente stressanti con i colleghi, risolvetele con calma e pazienza. Toro, sul fronte professionale molte situazioni iniziano lentamente a migliorare. In amore torna la voglia di fare progetti, di programmare un viaggio o semplicemente di condividere più tempo con chi amate. Gemelli, sciogliere una matassa piuttosto ingarbugliata sul posto di lavoro potrebbe essere motivo di una promozione o di un innalzamento delle risorse a vostra disposizione. Nel vostro team professionale penderanno tutti dalle vostre labbra. Cancro, le stelle vi regalano una giornata intensa, dinamica e ricca di opportunità. Sarete particolarmente convincenti e riuscirete ad ottenere attenzione e ascolto in ogni ambiente. Le vostre idee meritano spazio e finalmente qualcuno ve lo darà. Leone, delle esperienze formative si inseriranno in un contesto di lavoro piuttosto altalenante. Questo potrebbe rappresentare per voi una vera e propria opportunità, se impiegherete ogni energia per questo obiettivo. Vergine, avete una grande forza interiore e questa giornata vi aiuterà a trasformare l'insicurezza in determinazione concreta. Anche l'amore sarà protagonista. Le coppie vivranno momenti vivaci. Bilancia. Ci sarà un momento in cui guarderete indietro e capirete che non stavate crollando, ma semplicemente cambiando pelle. Questa giornata merita attenzione perché potrebbe portare notizie interessanti. Scorpione. Sarà una giornata piuttosto ambigua al lavoro. Se ci saranno piccole novità da una parte, dall'altra si verificheranno anche delle difficoltà nel perseguirle. Sagittario, le esperienze vissute di recente vi hanno insegnato molto e adesso siete pronti a utilizzare quella consapevolezza per costruire qualcosa di diverso. Anche il desiderio di viaggiare o di cambiare aria si farà sempre più forte. Capricorno, è il momento giusto per migliorare alcune abitudini e dedicare maggiore attenzione al vostro benessere psicofisico. Nel lavoro sarete particolarmente efficienti, soprattutto nelle prime ore della giornata. Acquario, il vostro raziocinio insieme alla creatività saranno un connubio eccezionale oggi che vi permetterà di uscire dalla situazione di stallo in cui vi trovate. Vedrete che le cose miglioreranno in breve tempo. Pesci, avrete voglia di fare progetti oggi, di rimettervi in gioco e di tornare a credere nelle vostre idee. Siete persone molto creative, ma spesso rischiate di perdervi nei dettagli o di cambiare direzione all'ultimo momento. Oggi vi saluto con le parole di Richard Burton. Le false amicizie, come l'edera, imputridiscono e rovinano il muro su cui sono cresciute, mentre le amicizie autentiche danno nuova linfa alle cose. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Radio Club. Radio Club. Young Music. Young People.
3: Philip George. Wish You Were Mine.

0: Radio Club.
1: Radio Club.
2: Disclosure. She's gone. Dance on.

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la videolezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
0: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così. Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.
2: Young Music, Young People, Radio Club.
3: Emi Schilla, parole di ghiaccio.

0: RM News.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Due violentissime scosse di terremoto di magnitudo 7.2 e 7.5 hanno colpito il Venezuela, provocando il crollo di edifici nella capitale Caracas. Abbiamo 32 morti e oltre 700 feriti in ospedale. Lo stato più colpito è La Guaira. Ci sono decine di edifici danneggiati. È una vera tragedia, ha detto la presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodriguez, aggiornando il bilancio delle vittime. Le ha telefonato il ministro Antonio Tajani, esprimendo la solidarietà. L'Italia e l'Europa vi sono vicini, vi aiuteremo, ha detto il vice premier. Verifiche sulle condizioni degli italiani. Le scene di distruzione nella capitale sono terribili. Numerosi edifici sono crollati e l'interruzione delle reti telefoniche ostacola i soccorsi. Chiuso l'aeroporto internazionale, è il terremoto più forte degli ultimi 126 anni.
1: Bufera sulle parole di Mark Rutte, che in un'intervista a Fox News svela che 500 aerei USA sono decollati dalle basi americane in Italia per supportare l'operazione Epic Fury. Intenzione del segretario generale della NATO in visita alla Casa Bianca era sottolineare il sostegno europeo all'azione militare USA contro l'Iran di fronte alla delusione manifestata più volte da Trump. Ma le sue dichiarazioni scatenano l'attacco delle opposizioni, che chiedono alla premier Meloni di chiarire subito in Parlamento. Sorpreso il Ministero della Difesa, che parla di messaggio fallace, chiarisce: sono stati autorizzati solo voli tecnici e logistici come da accordi. Dopo le parole di Rutte interviene anche l'Iran. L'Italia spieghi la sua complicità. Ci saranno conseguenze.
2: La cronaca è una strage in famiglia maturata per dissidi e insoddisfazioni. Mi sono liberato di loro, ha detto Piero Moriconi, 63 anni, dopo aver ucciso a colpi di fucile il figlio Mirko, di 24 anni, e la moglie Katie Andreoni, 52 anni. Il duplice omicidio si è consumato a Pieve di Camaiore, in Versilia. L'uomo, ancora armato, è poi salito su un tetto dove è stato bloccato dai carabinieri.
1: Notte movimentata a Campo Morone, nell'entroterra genovese, per una violenta lite scoppiata all'interno di un appartamento. Tre uomini, probabilmente legati a rapporti familiari, avrebbero avuto un acceso diverbio degenerato con l'utilizzo di coltelli. Nel corso della colluttazione, due persone sono precipitate da una finestra, finendo nel greto del torrente sottostante. Soccorse dal 118 sono state trasportate per accertamenti. Inizialmente si era temuto il peggio, ma avrebbero riportato soltanto contusioni. Un terzo uomo si sarebbe invece barricato prima in una cantina e successivamente in un piano superiore dell'edificio, minacciando di lanciarsi nel vuoto.
2: Continua l'allerta per le ondate di calore in Italia. Oggi la giornata peggiore, con bollino rosso in 17 città: Ancona, Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Latina, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Venezia, Verona e Viterbo. La Protezione Civile Regionale Siciliana ha pubblicato l'avviso per rischio incendi e ondate di calore, valido fino alle 24 di oggi. L'OMS dichiara l'ondata di calore in Europa un'emergenza sanitaria e fa sapere che negli ultimi 4 anni

0: Di caldo sono morte 200.000 persone.
1: Tennis, domani alle 11 in programma il sorteggio di Wimbledon. Jannik Sinner, campione in carica, Churchill Road guiderà il seeding. Tra le teste di serie ci sono altri tre italiani: Flavio Cobolli, Luciano Darderi e Matteo Arnaldi. Una pattuglia azzurra da 9 giocatori tra maschile e femminile.
0: È tutto, a più tardi.
2: FM News.
3: La selezione musicale è curata da DJ Ritmo The Track.
2: Radio Club è anche sui social. Cercaci su Facebook e Instagram.
4: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

0: FM News.
1: Meteo oggi ci regala un mattino che arriva in punta di piedi, luminoso e fermo. Temperature stabili, 33 gradi centigradi, minime 21 gradi centigradi. Tutto resta quieto, come se il tempo avesse deciso di non cambiare. Un giorno perfetto per chi ama la calma che non chiede nulla.
0: Radio Club, Young Music, Young People.

0: Rilassati, goditi l'estate. Alla skincare dei tuoi testi scolastici ci pensiamo noi.
1: Consegna il tuo buono libri originale al reparto cancelleria. Mentre tu ti riposi, noi regaliamo ai tuoi libri una seduta di bellezza. Li foderiamo completamente gratis.
0: E quando il trattamento è finito, ti avvisiamo con un comodo SMS.
1: Prenota i tuoi libri scolastici da CIDAC. Zero stress, foderatura in omaggio. CIDAC, CIDAC.
2: Radio Club. Tom Grennan. How does it feel?

0: le hit di tutti i decenni, ora su Radio Club.
1: Sono le 10 e un minuto.
2: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. I mondiali americani, sorpresa Sudafrica che batte 1-0 la Corea del Sud e vola ai sedicesimi di finale dove affronterà il Canada a Los Angeles. Risultato storico per una nazionale che non era andata oltre i gironi nemmeno nell'edizione casalinga del 2010. Nelle altre partite il Messico ne fa 3 alla Repubblica Ceca e passa il turno a punteggio pieno. Vittoria e passaggio del turno anche per Brasile e Marocco che liquidano Scozia e Haiti, oggi altre 4 gare. In Serie A sfumato l'affare Palestra, con l'esterno pronto a volare a Londra a sponda Chelsea. All'Inter serve un sostituto per la fascia destra, ma quello del talento azzurro non pare l'unico boccone amaro da digerire, perché anche Omar Soulé, da tempo uno dei nomi più quotati nella lista dei difensori per rinforzare il reparto dei nerazzurri, sembra essere destinato all'estero dopo essere finito nel mirino dell'Atletico Madrid. Da viale della Liberazione si sono spinti fino a 20 milioni per il difensore francese a fronte di una richiesta di 25-30. La distanza sembrava colmabile, ma l'impasse delle ultime settimane potrebbe dar modo ai colchoneros di inserirsi nella trattativa. Yannick Sinner è tornato dopo i problemi fisici accusati a Roland Garros e lo ha fatto come meglio non si poteva, ossia vincendo con un doppio 6-3 il match esibizione contro Cameron Norrie all'Arlingham Club di Londra, cornice in cui andrà in scena fino a sabato il Giorgio Armani Tennis Classic. A 27 giorni dall'eliminazione nel torneo francese, l'alto attesino ha fatto il suo debutto stagionale sull'erba, testando così le proprie condizioni in vista di Wimbledon. Sensazioni positive per Sinner, che ha detto di sognare l'epilogo di un anno fa. Archiviato il debutto della seconda settimana di volleyball Nations League a Lubiana, per l'Italia arriva subito un altro esame importante. Oggi alle 16.30 gli azzurri tornano in campo per affrontare l'Ucraina nella seconda uscita della Pool 6. L'Italia si presenta all'appuntamento sloveno dopo aver chiuso la tappa inaugurale di Ottawa con un bilancio di 3 vittorie e una sola sconfitta, raccogliendo successi contro Germania, Turchia e Stati Uniti e cedendo soltanto al tie-break contro la Francia. Lo stadio del nuoto del Foro Italico di Roma accoglie la 62esima edizione del Sette Colli in programma da venerdì a domenica. Una tappa iconica nel calendario mondiale del nuoto, una vera e propria star parade attenderà la 3 giorni romana con tanti campioni del nuoto internazionale. Attesi alcuni tra i principali esponenti del nuoto mondiale, mentre l'Italia schiererà tutte le sue stelle. Insieme agli ori olimpici Thomas Ceccon e Nicolò Martinenghi, al campione di tutto Gregorio Paltrinieri, saranno presenti anche Simona Quadarella e i giovani Carlos D'Ambrosio e Sara Curtis, oltre a Benedetta Pilato e Alberto Razzetti. Dalla redazione sportiva, per il momento è tutto.
1: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a 0.
2: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
1: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
2: Ma sul serio? Aspetta, e se porto l'intero condominio?
1: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. 2 amici, 2 mesi gratis. 3 amici, 3 mesi.
2: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
3: Radio Club.
4: Radio Club.
5: Medusa. Hyla. Another world.

got blood on your face, a big disgrace, waving your banner.

0: RTM News.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Apriamo con gli esteri. Doloroso risveglio in Venezuela, colpito da due potentissime scosse di terremoto, entrambe catastrofiche a distanza di 40 secondi. La prima di magnitudo 7.2 e la seconda, ancora più violenta, di 7.5. Sono avvenute in posizioni e profondità diverse a ovest di Caracas, provocando il crollo di centinaia di edifici. Il primo bilancio provvisorio parla di 32 morti e oltre 700 feriti in ospedale. Lo stato più colpito è La Guaira, gravemente danneggiato l'aeroporto internazionale di Maiquetía, che ha sospeso i voli. È una vera tragedia, ha detto la presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodríguez. Apparsa in TV, visibilmente provata, ha annunciato lo stato di emergenza e ha lanciato un appello all'unità nazionale.
1: La presidente ad interim del Venezuela, Rodríguez, ha telefonato il ministro degli esteri Antonio Tajani, esprimendo la sua solidarietà. L'Italia e l'Europa ci sono vicini, vi aiuteremo, ha detto il vice premier, annunciando verifiche sulle condizioni degli italiani. Secondo l'ambasciatore italiano in Venezuela De Vito, al momento non risultano vittime tra i nostri connazionali. Solidarietà a nome di tutto il governo, anche dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni.
2: Coordinarsi sui principali dossier internazionali su tutti Iran e Libano e determinare gli indirizzi politici della cooperazione bilaterale, che passerà anche per l'adozione di una dichiarazione congiunta e di una serie di intese interministeriali, dalla difesa allo spazio, all'agricoltura fino alla cultura. Sintetizzano così fonti italiane gli obiettivi del 36esimo vertice intergovernativo Italia-Francia che si tiene oggi ad Antibes. Dopo una visita al Museo Picasso, la premier Giorgia Meloni e il presidente francese Macron discuteranno dei loro obiettivi a Villa Eleanor.
1: Oggi alla Camera si celebra l'80° anniversario della prima seduta dell'Assemblea Costituente. Esclusi i giuramenti, sarà la seconda volta in 11 anni di presidenza della Repubblica che Sergio Mattarella parlerà nell'aula di Montecitorio davanti ai deputati, ai senatori e alle alte cariche dello Stato. In tutto saranno circa 700 le persone che assisteranno a un discorso che si preannuncia corposo sia per i tempi che per il contenuto. Prima del Capo dello Stato, dalle 11 interverranno i presidenti delle Camere, Lorenzo Fontana e Ignazio La Russa. Dalle 10.25 è previsto un picchetto d'onore interforze sul piazzale.
2: Caldo senza tregua, oggi 17 città da bollino rosso in Italia e domani saranno 18, ma la prova più difficile sta nel weekend di una settimana che sembra non avere fine. Finora non è mai stata registrata un'ondata di calore così lunga. Temperature pericolosamente vicine ai 40 gradi in quasi tutta la penisola, una condizione che potrebbe durare almeno fino al prossimo 30 giugno. A Firenze, in pianura padana, con 40 e 41 gradi, si registreranno i valori più alti attesi nel nostro paese, rispettivamente sabato e lunedì prossimi.
1: Il calcio, con il terzo turno concluso per i primi gironi, si delinea il quadro delle qualificate ai 16esimi di finale dei mondiali 2026. Nella notte italiana hanno giocato e vinto il Brasile contro la Scozia 3-1, il Marocco contro Haiti 4-2 e poi ancora Sudafrica contro la Corea del Sud 1-0 e il Messico contro la Repubblica Ceca 3-0. Ieri la Bosnia ha battuto il Qatar 3-1 e la Svizzera ha superato 2-1 il Canada.
2: È tutto, ma più tardi.
0: FM News.
3: La selezione musicale è curata da DJ Ritmo The Track.
4: Radio Club. People just wanna have fun.
5: Anti-app, cromatic. This is-

0: sempre, anche quando non sa la risposta.
1: Certo, ma noi donne abbiamo ragione a prescindere.
2: Sono pillole di AI.
0: Ecco appunto, a volte l'intelligenza artificiale fa la stessa cosa. Quando una AI come ChatGPT risponde, non cerca la verità come farebbe una persona.
1: E allora cosa fa?
0: Cerca la parola o la frase che statisticamente ha più senso per quella risposta.
1: Quindi costruisce una risposta pezzo dopo pezzo. E questo dove diventa un problema?
0: Quando non ha informazioni sufficienti o quando l'argomento è poco chiaro.
1: In pratica si trova in difficoltà.
0: E invece di dire sempre non lo so, può generare una risposta che sembra corretta.
1: Anche se non lo è.
0: Proprio così.
1: Ed è quello che chiamano allucinazione.
0: Esattamente.
1: Nome curioso.
0: Eh sì, perché il sistema produce informazioni che sembrano reali, ma in realtà non esistono.
1: Tipo?
0: Libri mai scritti, citazioni inventate o fatti presentati con grande sicurezza, ma completamente sbagliati.
1: Quindi il problema non è solo l'errore.
0: No, è la sicurezza con cui viene detto.
1: Un po' come certi conoscenti alle cene.
0: Ecco, stavo pensando proprio la stessa cosa. Pensa che a volte l'AI può persino inventare i nomi di studi scientifici, indirizzi web o riferimenti che sembrano perfettamente plausibili.
1: Quindi non sempre basta che una risposta sembri professionale.
0: Esatto, perché una frase ben scritta non è automaticamente una frase corretta.
1: Questa dovremmo incorniciarla.
0: Anche perché più l'argomento è specifico, più può essere difficile accorgersi dell'errore.
1: E lì rischiamo di fidarci troppo.
0: Proprio per questo molte aziende stanno lavorando su rendere i modelli più affidabili e trasparenti.
1: Quindi allucinano meno?
0: Esatto, in molti casi sì.
1: Però il rischio non è sparito.
0: Assolutissimamente no.
1: Per questo quando si cercano informazioni importanti conviene sempre verificare le fonti.
0: Ma certo, specialmente per salute, soldi, lavoro e questioni legali.
1: Insomma, usare il cervello resta una tecnologia molto attuale.
0: E ancora è senza abbonamento mensile.
1: Sai qual è la cosa più interessante? Quando un essere umano inventa qualcosa, spesso lo chiamiamo errore.
0: O fantasia.
1: E quando lo fa un'intelligenza artificiale, lo chiamiamo allucinazione.
0: Sì, è perché suona molto più cinematografico.
1: Alla fine la domanda è questa.
0: Dai, sentiamo.
1: Vi fidate di più di una risposta data con sicurezza?
0: Oppure vi fidate di più quando qualcuno ogni tanto ha anche il coraggio di dire «Dai, non lo so!» Perché forse l'intelligenza non sta solo nel rispondere, ma anche nel sapere quando fermarsi. Ma per oggi era tutto. Noi ci sentiamo domani.
1: Ciao!
2: Sono pillole di AI.
3: Club Rewind. Club Rewind.
4: Dua Lipa. Don't start now.

0: Ma lo sapevi che in Valle d'Aosta è nato il primo operatore mobile tutto valdostano?
1: Sì, si chiama Alficom Mobile. Tariffe incredibili, a partire da soli 3,99 € al mese.
0: Sì, vabbè, poi vedrai che al primo problema mi rispondono dall'estero.
1: Eh no, è qui che ti sbagli, ti rispondono da Aosta. E poi chi dice che devi avere dei problemi? Funziona benissimo in tutto il mondo.
0: Sai che forse è arrivato il momento di cambiare operatore? Risparmio! E poi sono a due passi da casa mia. Alficom Mobile. Connettiamo la Valle d'Aosta.
2: Radio Club. Post Malone. What don't belong to me?

0: RM News.
1: Un detenuto egiziano ha tentato di colpire un altro recluso con una lama artigianale in plexiglass. Il rapido intervento di due agenti della polizia penitenziaria ha evitato il peggio. Entrambi hanno riportato lussazioni e ferite lievi. Il SAPPE denuncia l'ennesima escalation di violenza e chiede misure immediate, inclusa l'espulsione dei detenuti stranieri responsabili di aggressioni.
2: Il presidente Roberto Colombero definisce positiva l'azione della regione su SNAI e Fondo Nazionale Montagna, con 10 milioni appena ripartiti alle Unioni Montane. Colombero parla di modello nazionale e invita a rafforzare ulteriormente le unioni, considerate l'unica strada per lo sviluppo dei territori alpini.
1: Sala della trasparenza gremita per la conferenza Donne e diritti, storia di una conquista continua, promossa da CAFID. Istituzioni e associazioni hanno ribadito la necessità di rafforzare la partecipazione femminile nei ruoli decisionali, ricordando che nonostante livelli di istruzione più alti, le donne incontrano ancora ostacoli in carriera e parità economica. Un momento di confronto per rilanciare politiche e percorsi culturali a sostegno dei diritti femminili.
0: FM News.
3: Young Music, Young People, Radio Club.
4: David Guetta, Say My Name.

0: La tua radio preferita, qui e adesso, Radio Club.
1: Sono le 11 in punto.
2: Quattro radio in un'unica app, Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app, Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.

0: Marco, dove sei?
1: Alla CIDAC. Sto cercando la giusta compagnia per il nostro aperitivo in terrazza.
0: E chi hai trovato di bello?
1: Una coppia imbattibile, tutta da gustare. La birra artigianale Enapea Grand Saint Bernard, 33 cl, a 1,29€. Accompagnata dalle patatine classiche Amica Chips da 400 grammi a 2,19€.
0: Che meraviglia! Vengo a farvi compagnia anch'io.
1: Sbrigati! Ti aspetto! CIDAC!
2: Club Rewind. Sarah, she kissed me first.

0: Radio Club.
1: Tate McRae, Sports Car.

0: RTM News.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Si teme una strage in Venezuela dopo la doppia scossa di terremoto che ha fatto tremare il paese. Due scosse a distanza di 40 secondi l'una dall'altra. La prima di magnitudo 7.2, la seconda di 7.5. Sono avvenute in posizioni e profondità diverse a ovest di Caracas, provocando il crollo di centinaia di edifici. Il primo bilancio provvisorio parla di 32 morti e oltre 700 feriti in ospedale. Tre bambini sono stati estratti vivi dalle macerie alla Guaira. Una vera tragedia, ha detto la presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodriguez, annunciando lo stato d'emergenza e lanciando un appello all'unità nazionale. Allerta tsunami nei Caraibi. Solidarietà dall'Europa e dagli Stati Uniti. Al momento non risultano vittime italiane.
1: Conflitto Mosca-Kiev. Nella notte la Crimea è stata attaccata da numerosi droni ucraini provenienti da tutte le direzioni verso la penisola. Prese di mira due centrali termiche, interruzioni di corrente su larga scala. E Yalta è rimasta completamente al buio per diverse ore. La nostra operazione in Crimea è stata pianificata con precisione, rivendica il presidente ucraino Zelensky. Mosca parla di due vittime nell'attacco, tra cui un bambino. Kiev parla anche di un deposito di petrolio russo colpito a Krasnodar.
2: Teheran accusa la NATO di complicità nella guerra israelo-americana contro l'Iran, dopo che il segretario generale del blocco ha sottolineato il sostegno dell'alleanza agli Stati Uniti e chiede all'Italia di spiegare la sua complicità. In risposta alle critiche del presidente statunitense Donald Trump nei confronti degli alleati per non aver sostenuto la guerra, il segretario generale della NATO, Mark Rutte, ha dichiarato a Fox News che centinaia di aerei americani sono

0: decollati dalle basi in Italia.
1: Europa nella morsa del caldo. A Parigi si registra una mortalità in aumento a causa delle alte temperature. L'ha detto il sindaco della capitale francese, Manuel Grégoire, annunciando l'ordine di 800 climatizzatori per le scuole della capitale francese, parlando di cambio di dottrina. Questa mattina a Parigi si sono registrati 29 gradi centigradi. In generale in Francia ci sono 72 dipartimenti in allerta rossa, il livello di allarme più alto. Caldo record anche in Spagna, 212 morti la domenica. In Italia invece oggi 17 città da bollino rosso e domani saranno 18.
0: Un romeno di 35 anni è morto questa mattina presto dopo aver subito un'aggressione da parte di un uomo con un'arma da taglio davanti a un bar in via di Castelfusano ad Ostia Antica, Roma. L'aggressore è riuscito a fuggire. Pare che il 35enne sia stato raggiunto da diversi fendenti. Sono in corso le indagini per accertare la dinamica dell'accaduto. I militari stanno acquisendo le immagini della videosorveglianza per risalire all'autore dell'aggressione.
1: La MotoGP, le conferme erano già arrivate, soprattutto dopo l'addio alla Ducati, ma ora c'è anche l'ufficialità. Pecco Bagnaia riparte dall'Aprilia. Contratto di 4 anni col team di Noale per Pecco, che dal 2027 formerà una supercoppia tutta italiana con l'amico Marco Bezzecchi. Accogliere Pecco ci riempie d'orgoglio e dà un'ulteriore spinta allo sport italiano nel mondo, le parole della Didi Aprilia Racing, Massimo Rivola.
0: È tutto, a più tardi.
2: FM News.
3: La selezione musicale è curata da
4: DJ Ritmo The Track.
5: Fai feste a tema nel tuo locale? Scrivici al 351 851 2371 e riscuoti il tuo bonus pubblicità.
6: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue 4 stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, 3 lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
0: Super Trailers. Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
5: Fossi in te sarei nervoso.
0: Sette eredi.
6: Chi è il prossimo?
0: Una fortuna. Nessun testimone.
3: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
0: Con Glenn Powell, Margaret Qualley e Harris.
7: Sai come andrà a finire.
0: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
8: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
9: Club Rewind. Club Rewind.
10: Major Lazer. Powerful.

0: FM News.
1: Meteo oggi ci regala un mattino che arriva in punta di piedi, luminoso e fermo. Temperature stabili, 33 gradi centigradi, minime 21 gradi centigradi. Tutto resta quieto, come se il tempo avesse deciso di non cambiare. Un giorno perfetto per chi ama la calma che non chiede nulla.
0: Young Music, Young People, Radio Club, Radio Club.
2: To me up.
3: Marchi's Flow, Made to Love You.

0: Più musica, più divertimento. Radio Club.
1: Sono le 11 e 59 minuti.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
1: Bentrovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Como per un appuntamento artistico di grande rilievo culturale che ruota attorno alla figura di William Turner, l'esponente di maggior rilievo del romanticismo inglese. Il progetto espositivo presenta acquerelli e dipinti del più importante pittore romantico britannico e documenta l'importanza del tema del viaggio nella sua pratica artistica, concentrandosi sul paesaggio italiano. Tutte le opere esposte provengono dalla collezione Tate, una delle principali istituzioni inglese dedicate all'arte. Turner, l'incanto del lago di Como e del paesaggio italiano, al Palazzo del Broletto e alla Pinacoteca Civica fino al 27 settembre. Ci spostiamo a Roma per una mostra inedita dedicata a Robert Mapplethorpe, il fotografo statunitense tra i più originali, raffinati e controversi artisti del XX secolo. Una selezione di oltre 200 fotografie che esplorano il concetto di bellezza come perfezione assoluta e rigore formale. L'esposizione è il capitolo conclusivo di un importante progetto espositivo che ha toccato prima Venezia e poi Milano. Nella tappa romana sono esposti i suoi grandi capolavori, ovvero i ritratti di personaggi famosi del mondo dell'arte, della letteratura, della musica, del cinema, ma anche autoritratti, fiori e le foto più sensuali di corpi maschili e femminili, oltre ad una sezione dedicata al confronto con l'antico. Robert Mapplethorpe, le forme della bellezza a Roma presso il Museo della Rapacis. E ora a Firenze per una delle più importanti mostre mai dedicate a Mark Rothko, indiscusso maestro dell'arte moderna americana. L'architettura del palazzo e la città stessa sono lo scenario ideale per esplorare come Rothko traduca in pittura la tensione tra musica classica e libertà espressiva, dando vita attraverso il colore ad una percezione dello spazio che oltrepassa la bidimensionalità della tela. Il percorso espositivo permette di ripercorrere l'intera carriera dell'artista, con oltre 70 opere provenienti da prestigiose collezioni private e dai più importanti musei internazionali. Rothko a Firenze, in mostra a Palazzo Strozzi. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. La macina della risacca di Andrea Molesini. Un romanzo di famiglia, di guerra, di amore, raccontato al figlio da un uomo prossimo alla morte che ha combattuto nella Seconda Guerra Mondiale attraversando il secolo. Momenti cruciali della storia italiana vengono ripercorsi intrecciandosi alla vita del padre dell'autore. Una scrittura, quella di Molesini, potente, musicale, poetica, che aderisce al dettaglio realistico senza rinunciare al vigore della metafora. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
2: Radio Club.
3: Jonas Blue, Fast Car.

0: Rilassati, goditi l'estate. Alla skincare dei tuoi testi scolastici ci pensiamo noi.
1: Consegna il tuo buono libri originale al reparto cancelleria. Mentre tu ti riposi, noi regaliamo ai tuoi libri una seduta di bellezza. Li foderiamo completamente gratis.
0: E quando il trattamento è finito, ti avvisiamo con un comodo SMS.
1: Prenota i tuoi libri scolastici da CIDAC. Zero stress, foderatura in omaggio. CIDAC.
2: Young Music, Young People. Radio Club.
3: Elettra Lamborghini e Giusy Ferreri, La Isla.

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30 euro anziché 95.
0: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così? Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.
2: Radio Club. Gabri Ponte, Ghost.

0: RTM News.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Due violente scosse di terremoto hanno sconvolto il Venezuela. 32 morti e 700 feriti, il bilancio provvisorio. Decine gli edifici crollati alla Guaira, la cittadina di circa 40.000 persone, a una ventina di chilometri dalla capitale Caracas. Si scava tra le macerie, tre fratellini sono stati estratti vivi. La presidente ad interim, Delcy Rodriguez, dichiara lo stato di emergenza e riceve la solidarietà da molti paesi, dagli Stati Uniti alla Cina, che si sono resi disponibili all'invio di aiuti. Anche l'Italia valuta un sostegno immediato alla popolazione. C'è ancora panico e paura, molti hanno perso la casa, sono crollati edifici densamente abitati, dice l'avvocata italo-venezuelana Antonella Pinto, che vive a Valencia.
1: Il caldo fa ancora vittime, un bambino di 3 anni è stato trovato morto mentre era solo in auto nella regione dell'Île-de-France. Il piccolo è stato trovato dai genitori nel veicolo parcheggiato davanti alla loro abitazione, è indicato una fonte della polizia. In Francia circa 3.500 scuole sono rimaste chiuse e 10.000 hanno modificato gli orari, concentrandoli nelle prime ore del mattino a causa del caldo torrido. L'ondata di caldo che ha colpito gran parte dell'Europa è collegabile a 212 recessi avvenuti in Spagna tra domenica e mercoledì, secondo le stime di un istituto pubblico. In Italia il picco dell'ondata di calore è atteso tra il weekend e lunedì prossimo. Oggi 17 bollini rossi, domani saranno 18.
2: Dall'inizio dell'invasione russa in Ucraina, l'Unione Europea e i suoi stati membri hanno fornito 200 miliardi di sostegno economico, finanziario e militare a Kiev. Lo dice la presidente della Commissione Europea, von der Leyen, aggiungendo: con il prestito di sostegno all'Ucraina forniremo altri 90 miliardi nei prossimi 2 anni. Oggi trasferiamo la prima tranche di questo prestito, oltre 3 miliardi di assistenza macro finanziaria. Intanto nella notte attacco ucraino in Crimea, nelle città e nei centri abitati si registrano esplosioni e interruzioni di corrente.
1: La cronaca: alla Procura Generale della Cassazione ha chiesto un appello bis per Alessia Pifferi, accusata dell'omicidio aggravato della figlia Diana di soli 18 mesi, abbandonata dal 14 al 20 luglio 2022, lasciata morire di stenti nella sua culletta, condannata a 24 anni in appello. Nel corso della requisitoria la procuratrice generale Valentina Manuali ha chiesto ai giudici della prima sezione penale della Suprema Corte di accogliere il ricorso della Procura Generale

0: di Milano, che chiede di annullare con rinvio la sentenza di secondo grado che aveva cancellato l'ergastolo.
1: Oggi alla Camera rendiamo onore ai padri costituenti, lo ha detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella parlando nell'aula della Camera per le celebrazioni degli 80 anni dalla prima seduta dell'Assemblea Costituente. Il percorso, il progresso che l'Italia repubblicana ha compiuto in questi decenni è motivo di orgoglio per il popolo italiano, ha aggiunto il Capo dello Stato.
0: La MotoGP, il cielo è azzurro sopra Noale, così l'Aprilia ha ufficializzato l'arrivo di Pecco Bagnaia, che dal 2027 si unirà al team italiano. Dopo l'addio alla Ducati, per il pilota torinese arriva la conferma del contratto che sarà di 4 anni fino alla fine del 2030. Bagnaia farà coppia con Marco Bezzecchi, attuale leader del mondiale. L'arrivo di Bagnaia rappresenta una conferma del valore dello sport italiano. Accogliere Pecco ci riempie di orgoglio, le parole della Didi Aprilia, Massimo Rivola.
1: È tutto, a più tardi.
2: FM News.
3: La selezione musicale è curata da
4: DJ Rhythm the Track.
2: Radio Club, Young Music, Young People.

0: RM News.
1: La cabina di coordinamento conferma un avanzamento positivo. Già conclusi l'asilo e la mensa del quartiere Dora, l'efficientamento del teatro Giacosa e la nuova rotatoria di via Valli Valdostane. In chiusura anche i cantieri di rigenerazione urbana del Dora, mentre il nuovo parco e la ciclabile andranno avanti fino al 2027. Il sindaco Rocco parla di trasformazione concreta e annuncia incontri nei quartieri per condividere i prossimi interventi.
2: Il ministro dell'Ambiente Pichetto Fratin ha nominato Giulia Zaccaro in rappresentanza delle associazioni ambientaliste e Pierangela Angelini per Ispra. Con queste nomine l'organo è ora al completo e resterà in carica 5 anni, definendo indirizzi e obiettivi strategici del parco e verificando i risultati della gestione.
1: Il presidente di Associazione Italiana Energie Agroforestali, Marco Bussone, e l'amministratore delegato di Bologna Fiere Antonio Bruzzone confermano il percorso verso la prima edizione, in programma dal 10 al 12 febbraio 2027. Bussone parla di manifestazione di riferimento europeo, costruita su visibilità, business, innovazione e internazionalizzazione. L'invito alle imprese è chiaro: partecipare per costruire insieme il futuro del settore.
0: FM News.
3: Young Music, Young People, Radio Club.
4: Elisa Rose, Interplanetary Criminal, Bota.

0: Marco, dove sei?
1: Alla CIDAC. Sto cercando la giusta compagnia per il nostro aperitivo in terrazza.
0: E chi hai trovato di bello?
1: Una coppia imbattibile, tutta da gustare. La birra artigianale Enapea Gran San Bernarda, 33 cl, a 1,29€. Accompagnata dalle patatine classiche Amica Chips da 400 grammi a 2,19€.
0: Che meraviglia! Vengo a farvi compagnia anch'io.
1: Sbrigati, ti aspetto.
2: CIDAC.
3: Radio Club,
4: Radio Club.
5: Lola Young, Messi.

0: Le migliori hit di ogni genere passano su Club.
1: Sono le 13 in punto.
2: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: RFM News.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Il Venezuela è stato colpito dal terremoto più potente degli ultimi 126 anni. Una scossa di magnitudo 7.2 seguita da un'altra ancora più violenta di magnitudo 7.5 a distanza di 39 secondi. Diversi gli edifici crollati anche a Caracas, dove si scava senza sosta tra le macerie per salvare le persone rimaste intrappolate. Il bilancio delle vittime, destinato ad aggravarsi, è salito a 164 morti e 971 feriti, ma secondo le stime diffuse dallo US Geological Survey, i morti potrebbero essere più di 10.000. Si scava tra le macerie, tre fratellini sono stati estratti vivi. La presidente Delcy Rodriguez dichiara lo stato di emergenza e riceve la solidarietà da molti paesi, dagli Stati Uniti alla Cina, che si sono resi disponibili all'invio di aiuti. Anche l'Italia valuta un sostegno immediato alla popolazione.
1: Il 25 giugno 1946 si teneva la prima seduta dell'Assemblea Costituente. La Camera ha celebrato la ricorrenza col presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Nell'aula di Montecitorio ha parlato davanti ai deputati, ai senatori e alle alte cariche dello Stato, tra cui la Premier Giorgia Meloni. Il capo dello Stato ha reso onore alle donne e agli uomini che seppero dare forma alla libertà e alla democrazia degli italiani. Molte le citazioni sparse in vari passaggi del lungo discorso, tra cui le parole di Saragat: fate che il volto della Repubblica sia un volto umano.
2: La cronaca svolta nell'omicidio di Roberto Pietro Guerrino, l'interprete di 60 anni ucciso nel suo appartamento in via Nino Auxilia a Milano. I carabinieri del nucleo investigativo e della compagnia Duomo, coordinati dalla procura, hanno eseguito nella notte tra lunedì e martedì un fermo nei confronti di un 19enne di origine marocchina residente a Melzo. È ritenuto il presunto autore dell'omicidio scoperto lo scorso 13 giugno. Al vaglio della procura dei minori la posizione di un 17enne che nel giorno dell'omicidio era in compagnia del 19enne.
1: Conflitto Mosca-Kiev. Il presidente ucraino Zelensky rivendica le operazioni a lungo raggio contro la Russia e definisce come risposte precise e costanti alla strategia di Mosca di prolungare la guerra e attaccare città e comunità ucraine. Colpite due raffinerie a 1500 km dalla linea del fronte, attaccate

0: stata nella notte la Crimea. Intanto la presidente della Commissione UE von der Leyen annuncia oggi prima tranche da 3 miliardi di prestito a Kiev.
1: Il caldo fa ancora vittime. Un bambino di 3 anni è stato trovato morto mentre era solo in auto nella regione dell'Île-de-France. In Francia circa 3.500 scuole sono rimaste chiuse e 10.000 hanno modificato gli orari, concentrandoli nelle prime ore del mattino a causa del caldo torrido. L'ondata di caldo che ha colpito gran parte dell'Europa è collegabile a 212 decessi avvenuti in Spagna tra domenica e ieri, secondo le stime di un istituto pubblico. In Italia il picco dell'ondata di calore è atteso tra il weekend e lunedì prossimo. Oggi 17 le città da bollino rosso e domani saranno 18.
0: Il calcio, dopo la prima storica qualificazione, 16esimi del Sudafrica, il passaggio del turno di Brasile, Marocco, Messico, Svizzera e Canada. Continua la terza giornata dei mondiali con altre 6 partite in programma tra stasera e stanotte. Alle 22 aprono Curaçao, Costa d'Avorio ed Ecuador e Germania per il gruppo E. Seguire il gruppo F all'una italiana con Giappone, Svezia e Tunisia, Olanda. Alle 4 italiane sarà il turno dei padroni di casa, gli Stati Uniti che giocheranno contro la Turchia di Montella e Paraguay, Australia per il gruppo D.
1: È tutto, a più tardi.
2: FM News.
3: La selezione musicale è curata da DJ Rhythm the Track.
2: Tu la pensi? Noi la suoniamo. Radio Club.
4: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

0: Ma lo sapevi che in Valle d'Aosta è nato il primo operatore mobile tutto valdostano?
1: Sì, si chiama Alpicom Mobile. Tariffe incredibili, a partire da soli 3,99 euro al mese.
0: Sì, vabbè, poi vedrai che al primo problema mi rispondono dall'estero.
1: Eh no, è qui che ti sbagli, ti rispondono da Aosta. E poi chi dice che devi avere dei problemi? Funziona benissimo in tutto il mondo.
0: Sai che forse è arrivato il momento di cambiare operatore? Risparmio! E poi sono a due passi da casa mia. Alpicom Mobile. Connettiamo la Valle d'Aosta.
2: Club Rewind.
3: Club Rewind. Jax Jones. Ring Ring.
4: Hello, you there?

0: Rilassati, goditi l'estate. Alla skincare dei tuoi testi scolastici ci pensiamo noi.
1: Consegna il tuo buono libri originale al reparto cancelleria. Mentre tu ti riposi, noi regaliamo ai tuoi libri una seduta di bellezza. Li foderiamo completamente gratis.
0: E quando il trattamento è finito, ti avvisiamo con un comodo SMS.
1: Prenota i tuoi libri scolastici da CIDAC. Zero stress, foderatura in omaggio. CIDAC.
2: Radio Club. People just wanna have fun.

0: Sei pronto a rivivere la storia? Sabato 27 giugno allo spazio P8 Ex Cogne, Pecora Nera e Batman presentano DJ Schiama Osta. Dalle 20 alle 2.30, 26 leggendari DJ protagonisti delle notti valdostane dagli anni 70 ad oggi si riuniscono per una notte irripetibile. Dal Divina al Blue Max, dal Mizar alla Bajur, tutti i locali che hanno fatto la storia sul palco che ha ospitato Ernia. Seguici anche in diretta su Top Italia Radio, sabato 27 giugno. Non mancare, sarà leggenda. Leggenda.
1: Radio Club.
2: Radio Club.
3: The Tamperer, Feet Maya versus Volac. Feel it.

0: I nuovi successi, ogni giorno, ogni ora su Club.
1: Sono le 14 e un minuto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la

0: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Dopo il saluto alla Ducati, per Bagnaia arriva l'ufficialità anche del passaggio in Aprilia. Contratto di 4 anni per Pecco, che dal 2027 formerà una supercoppia tutta italiana con l'amico Marco Bezzecchi. L'ingaggio di Bagnaia si conferma come un tassello di grande valore per Aprilia Racing, che con l'arrivo di un 3 volte campione del mondo consolida ulteriormente la propria posizione al top della MotoGP, si legge nel comunicato ufficiale che sancisce l'operazione. Il calcio è previsto per oggi l'attesissimo summit di mercato che deciderà le sorti di Nico Paz, il gioiello argentino che ha incantato l'Italia. Il DS del Como, Carlo Alberto Lodi, è volato in Spagna per incontrare la diligenza del Real Madrid. Non è un mistero che l'obiettivo dei lariani sia quello di trattenere il classe 2004 per la prossima storica stagione in Champions League. All'ombra del Real, il forte inserimento dell'Inter rischiano di stravolgere i piani. Proprio i nerazzurri, che perso Palestra, proveranno almeno a inserirsi nella trattativa per Nico Paz. I mondiali americani, sorpresa Sudafrica che batte 1-0 la Corea del Sud e vola ai 16esimi di finale, dove affronterà il Canada a Los Angeles. Risultato storico per una nazionale che non era andata oltre i gironi nemmeno nell'edizione casalinga del 2010. Nelle altre partite il Messico ne fa 3 alla Repubblica Ceca e passa al turno punteggio pieno. Vittoria e passaggio del turno anche per Brasile e Marocco, che liquidano Scozia e Haiti, oggi previste altre 4 gare. Domani in programma il sorteggio di Wimbledon, con Jannik Sinner campione in carica che guiderà il seeding. Tra le teste di serie ci sono altri 3 italiani, Flavio Cobolli, Luciano Darderi e Matteo Arnaldi. Una pattuglia azzurra da 9 giocatori tra maschile e femminile. Intanto Sinner e Djokovic, un altro dei favoriti del torneo, si ritrovano in allenamento a Wimbledon. Antipasto gustoso prima dell'inizio dei Championship. Il basket si fa sempre più concreto, l'addio di Shamon Shiles all'Olimpia Milano. Dopo 6 anni vissuti da protagonista assoluto, il capitano biancorosso sembra pronto a chiudere il suo viaggio sotto la Madonnina per ripartire dal Fenerbahce. Secondo le indiscrezioni provenienti dalla Turchia, l'accordo sarebbe già stato trovato su base biennale. Dalla redazione sportiva è tutto.
1: Radio Club, Young Music, Young People.
2: Emoti Man, non sono un santo.

0: del paese. Si teme una strage. La presidente ad interim, che ha dichiarato lo stato di emergenza, ha fatto un primo bilancio: 164 morti e oltre 900 feriti.
1: E dopo il terremoto in Venezuela, la regione Lombardia ha già dato la disponibilità a far intervenire i gruppi di emergenza. Abbiamo detto alla Protezione Civile Nazionale che noi siamo pronti a partire anche questa sera, ha detto l'assessore al welfare della regione Lombardia Guido Bertolaso, oggi a margine di un incontro a Palazzo Lombardia. I soccorritori intanto sono impegnati in una corsa contro il tempo per trovare le persone rimaste intrappolate sotto le macerie di edifici crollati. Lo ha dichiarato Save the Children.
0: La cronaca italiana ha confessato il 19enne fermato per l'omicidio di Roberto Guerrino, l'interprete di fama internazionale, ritrovato morto lo scorso 13 giugno con numerose ferite alla testa all'interno del suo appartamento a Milano. 19 anni, di origine marocchina, residente a Melzo in provincia di Milano, è stato fermato la sera del 22 giugno dai carabinieri della compagnia Duomo e del nucleo investigativo del comando provinciale di Milano. La convalida del fermo è arrivata nella mattinata di ieri. L'ammissione nell'udienza di convalida a San Vittore davanti al GIP del Tribunale di Milano, Sonia Mancini.
1: Teheran accusa la NATO di complicità nella guerra israelo-americana contro l'Iran dopo che il segretario generale del blocco ha sottolineato il sostegno dell'alleanza agli Stati Uniti e chiede all'Italia di spiegare la sua complicità. In risposta alle critiche del presidente statunitense Donald Trump nei confronti degli alleati per non aver sostenuto la guerra, il segretario generale della NATO Mark Rutte ha dichiarato a Fox News che centinaia di aerei americani sono decollati dalle basi in Italia.
0: Il caldo, lo stop alla vendita di biglietti d'ingresso per la Galleria degli Uffizi proseguirà fino a domenica 28 giugno a causa dei problemi all'impianto di condizionamento legato al caldo eccessivo che ieri ha provocato lunghe file fuori dal museo e la regolazione degli ingressi. Al momento, fanno sapere dal Museo Fiorentino, gli ingressi non sono contingentati ma possono accedere alla galleria solo coloro che hanno la prenotazione. Inoltre, la capienza massima di visitatori accolti è fissata al 50%.
1: Mentre il futuro dello stadio Giuseppe Meazza si decide nelle aule di tribunale, intorno all'impianto di San Siro sono ufficialmente entrati in azione i primi mezzi meccanici. Chi abita in zona ha notato recinzioni, scavi ed una ruspa che ha completamente raso al suolo la storica biglietteria sud, arretrando contestualmente uno dei gate d'ingresso allo stadio. Si tratta dei primi interventi propedeutici alla costruzione del nuovo impianto di Inter e Milan, i cui cantieri principali dovrebbero partire tra il 2026 e il 2027 per concludersi nel 2031.
0: Per ora è tutto, a più tardi.
2: FM News.
3: La selezione musicale è curata da
4: DJ Rhythm on the track.
2: Young Music, Young People. Radio Club.
5: From B, Tricianchi.

0: Ma lo sapevi che in Valle d'Aosta è nato il primo operatore mobile tutto valdostano?
1: Sì, si chiama Alficom Mobile. Tariffe incredibili, a partire da soli 3,99 € al mese.
0: Sì, vabbè, poi vedrai che al primo problema mi rispondono dall'estero.
1: Eh no, è qui che ti sbagli, ti rispondono da Aosta. E poi chi dice che devi avere dei problemi? Funziona benissimo in tutto il mondo.
0: Sai che forse è arrivato il momento di cambiare operatore? Risparmio! E poi sono a due passi da casa mia. Alficom Mobile. Connettiamo la Valle d'Aosta.
2: FM News.
3: Un detenuto egiziano ha tentato di colpire un altro recluso con una lama artigianale in plexiglass. Il rapido intervento di due agenti della polizia penitenziaria ha evitato il peggio. Entrambi hanno riportato lussazioni e ferite lievi. Il SAPPE denuncia l'ennesima escalation di violenza e chiede misure immediate, inclusa l'espulsione dei detenuti stranieri responsabili di aggressioni.
4: Il presidente Roberto Colombero definisce positiva l'azione della regione su SNAI e Fondo Nazionale Montagna, con 10 milioni appena ripartiti alle Unioni Montane. Colombero parla di modello nazionale e invita a rafforzare ulteriormente le Unioni, considerate l'unica strada per lo sviluppo dei territori alpini.
3: Sala della trasparenza gremita per la conferenza Donne e diritti, storia di una conquista continua, promossa da CAFID. Istituzioni e associazioni hanno ribadito la necessità di rafforzare la partecipazione femminile nei ruoli decisionali, ricordando che nonostante livelli di istruzione più alti, le donne incontrano ancora ostacoli in carriera e parità economica. Un momento di confronto per rilanciare politiche e percorsi culturali a sostegno dei diritti femminili.
2: FM News. Young Music, Young People, Radio Club, Radio Club.
5: Gali, 1000.

0: Radio Club e anche sui social. Cercaci su Facebook e Instagram.
1: Sono le 15 e un minuto.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, e se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
2: Club Rewind. Lost Frequencies. Reality.
3: Decisions as I go to anywhere I flow. Sometimes I believe

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la videolezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi, zero code, connessioni fino a 30 mega, a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€, anziché 95.
0: Dan Wi-Fi! Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così. Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.
2: Young Music, Young People, Radio Club.

0: FM News.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: La presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodriguez, ha aggiornato il bilancio delle vittime del doppio potente terremoto che ha colpito il paese, riferendo che ci sono almeno 164 morti e 971 feriti. Precedentemente la stessa Rodriguez aveva riferito di almeno 32 morti e 700 feriti. I terremoti di magnitudo 7.2 e 7.5 sono fra i più forti che abbiano colpito il Venezuela da oltre un secolo e sono stati avvertiti in tutta la regione, in alcune località anche in zone lontane come l'Amazzonia brasiliana, circa 1700 chilometri dalla capitale venezuelana Caracas, sono stati evacuati edifici.
1: E gara di solidarietà in seguito al terremoto che ha sconvolto il Venezuela. Le immagini diffuse sul web mostrano folle di residenti che si sono riversati nelle strade delle città più colpite, armati di corde, torce elettriche e attrezzi improvvisati alla ricerca di sopravvissuti tra gli edifici crollati. Molte persone sono state individuate e salvate grazie a colpi, voci o richiami provenienti da sotto le macerie. La mancanza di informazioni ufficiali nelle prime ore successive al terremoto ha fatto sì che gruppi WhatsApp, Telegram e altre piattaforme social diventassero una sorta di centro di coordinamento estemporaneo per localizzare dispersi e richiedere attrezzature o medicinali.
2: Il caldo non dà tregua, oggi sono 17 le città italiane da bollino rosso per i rischi legati all'afa. Prevista una riunione tecnica al Ministero della Salute con Orazio Schillaci. Intanto in Francia un bambino di 3 anni è morto ieri mentre era solo in auto. Nel frattempo è stato comunicato che lo stop alla vendita di biglietti d'ingresso per la Galleria degli Uffizi proseguirà fino a domenica 28 giugno. In Spagna si contano oltre 200 vittime.
1: Nei prossimi giorni l'amministratore delegato del gruppo Ferrovie dello Stato, Stefano Donnarumma, chiuderà i dossier più importanti prima di consegnare le dimissioni. Lo riferiscono fonti del MIT dopo un incontro tra il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini. Entrambi concordano sulla conclusione anticipata del mandato per avviare la fase 2 dell'azienda, chiusi positivamente gli obiettivi PNRR con una guida scelta dall'interno.
2: Il 25 giugno 1946 si teneva la prima seduta dell'Assemblea Costituente. La Camera ha celebrato la ricorrenza con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Nell'aula di Montecitorio ha parlato davanti ai deputati, ai senatori e alle alte cariche dello Stato, tra cui la Premier Giorgia Meloni, rendendo onore alle donne e agli uomini che seppero dare forma alla libertà e alla democrazia degli italiani. Molte le citazioni sparse in vari passaggi di un lungo discorso, tra cui le parole di Saragat: fate che il volto della Repubblica sia un volto umano.
1: Siamo allo sport. Ufficiale l'accordo tra Pecco Bagnaia e Aprilia, che dal 2027 salirà in sella alla RSGP dopo 8 anni in Ducati. Ho voluto tanto questa nuova sfida, le sue prime parole a Sky nel giovedì di Assen. Il pilota torinese sarà compagno di team di Marco Bezzecchi e rimpiazzerà Jorge Martin, destinato alla Yamaha. Ha firmato un contratto di 4 anni, valido fino al 2030.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
0: FM News.
3: La selezione musicale è curata da
4: DJ Rhythm on the Track.
5: Musica e divertimento? Sei su Radio Club.
6: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue 4 stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, 3 lettere, VDA, come la Valle

0: Ma lo sapevi che in Valle d'Aosta è nato il primo operatore mobile tutto valdostano?
1: Sì, si chiama Alficom Mobile. Tariffe incredibili, a partire da soli 3,99 € al mese.
0: Sì, vabbè, poi vedrai che al primo problema mi rispondono dall'estero.
1: Eh no, è qui che ti sbagli, ti rispondono da Aosta. E poi chi dice che devi avere dei problemi? Funziona benissimo in tutto il mondo.
0: Sai che forse è arrivato il momento di cambiare operatore?

0: risparmio! E poi sono a due passi da casa mia! Alpicom Mobile! Connettiamo la Valle d'Aosta!
1: Radio Club. Celestial, Blackbird.

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
5: Radio Club. Young Music, Young People. Radio Club.
6: Martin Garrix, Summer Days.

0: Sei pronto a rivivere la storia? Sabato 27 giugno allo spazio P8 Ex Cogne, Pecora Nera e Batman presentano DJ Schiama Osta. Dalle 20 alle 2.30, 26 leggendari DJ protagonisti delle notti valdostane dagli anni 70 ad oggi si riuniscono per una notte irripetibile. Dal Divina al Blue Max, dal Mizar alla Bajour, tutti i locali che hanno fatto la storia sul palco che ha ospitato Ernia. Seguici anche in diretta su Top Italia Radio. Sabato 27 giugno. Non mancare. Sarà leggenda.
1: Radio Club, Young Music, Young People.
2: Avicii, Heaven.

0: Ciao, sono Sofì. Ascoltateci anche dal web su www.radio-club.it.
1: Sono le 16 e 2 minuti.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

0: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Dopo il saluto alla Ducati, per Bagnaia arriva l'ufficialità anche del passaggio in Aprilia. Contratto di 4 anni per Pecco, che dal 2027 formerà una supercoppia tutta italiana con l'amico Marco Bezzecchi. L'ingaggio di Bagnaia si conferma come un tassello di grande valore per Aprilia Racing, che con l'arrivo di un 3 volte campione del mondo consolida ulteriormente la propria posizione al top della MotoGP, si legge nel comunicato ufficiale che sancisce l'operazione. Il calcio è previsto per oggi l'attesissimo summit di mercato che deciderà le sorti di Nico Paz, il gioiello argentino che ha incantato l'Italia. Il DS del Como, Carlo Alberto Lodi, è volato in Spagna per incontrare la diligenza del Real Madrid. Non è un mistero che l'obiettivo dei lariani sia quello di trattenere il classe 2004 per la prossima storica stagione in Champions League. All'ombra del Real, il forte inserimento dell'Inter rischiano di stravolgere i piani. Proprio i nerazzurri, che perso Palestra, proveranno almeno a inserirsi nella trattativa per Nico Paz. I mondiali americani, sorpresa Sudafrica che batte 1-0 la Corea del Sud e vola ai 16esimi di finale, dove affronterà il Canada a Los Angeles. Risultato storico per una nazionale che non era andata oltre i gironi nemmeno nell'edizione casalinga del 2010. Nelle altre partite il Messico ne fa 3 alla Repubblica Ceca e passa al turno punteggio pieno. Vittoria e passaggio del turno anche per Brasile e Marocco, che liquidano Scozia e Haiti, oggi previste altre 4 gare. Domani in programma il sorteggio di Wimbledon con Jannik Sinner, campione in carica, che guiderà il seeding. Tra le teste di serie ci sono altri 3 italiani, Flavio Cobolli, Luciano Darderi e Matteo Arnaldi. Una pattuglia azzurra da 9 giocatori tra maschile e femminile. Intanto Sinner e Djokovic, un altro dei favoriti del torneo, si ritrovano in allenamento a Wimbledon. Antipasto gustoso prima dell'inizio dei Championship. Il basket si fa sempre più concreto, l'addio di Shamon Shiles all'Olimpia Milano. Dopo 6 anni vissuti da protagonista assoluto, il capitano biancorosso sembra pronto a chiudere il suo viaggio sotto la Madonnina per ripartire dal Fenerbahce. Secondo le indiscrezioni provenienti dalla Turchia, l'accordo sarebbe già stato trovato su base biennale. Dalla redazione sportiva è tutto.
1: Young Music, Young People, Radio Club.
2: Afropeans feat. Inaya Day. Better Things.

0: Marco, dove sei?
1: Alla CIDAC. Sto cercando la giusta compagnia per il nostro aperitivo in terrazza.
0: E chi hai trovato di bello?
1: Una coppia imbattibile, tutta da gustare. La birra artigianale Enapea Grand Saint Bernard, 33 cl, a 1,29€. Accompagnata dalle patatine classiche Amica Chips da 400 grammi a 2,19€.
0: Che meraviglia! Vengo a farvi compagnia anch'io.
1: Sbrigati! Ti aspetto! CIDAC!
2: Fai oscillare le onde radio, alza il volume di Radio Club.
3: Emma, stupida allegria.

0: RTM News.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Due scosse di terremoto violentissime, la più forte di magnitudo 7.5 a breve distanza l'una dall'altra, hanno messo in ginocchio il Venezuela, provocando il crollo di centinaia di edifici. Panico e disperazione tra la gente che in pochi minuti ha perso tutto nella capitale Caracas, come in una vasta zona a ovest del paese. Si teme una strage. La presidente ad interim Delcy Rodriguez ha dichiarato lo stato di emergenza. Gravemente danneggiato l'aeroporto internazionale della capitale, che ha sospeso i voli.
1: Gli Stati Uniti forniranno una risposta grande, efficace e rapida ai due terremoti che hanno causato 164 morti in Venezuela. Lo ha dichiarato il segretario di Stato Marco Rubio incontrando i giornalisti durante la missione che sta conducendo in Bahrain. Ci sarà una risposta che coinvolgerà tutto il governo. Sarà imponente, rapida ed efficace, ha dichiarato Rubio, aggiungendo che il Pentagono svolgerà un ruolo logistico fondamentale.
2: E Marco Rubio, rispondendo alle domande dei giornalisti in Bahrain, è tornato anche sulle dichiarazioni di Donald Trump su quello che considera il mancato aiuto

0: di Milano è stato fermato la sera del 22 giugno dai carabinieri della Compagnia Duomo e del nucleo investigativo del Comando Provinciale di Milano. La convalida del fermo è arrivata la mattina di ieri. La missione ieri nell'udienza di convalida a San Vittore davanti alla GIP del Tribunale di Milano, Sonia Mancini.
1: Nei prossimi giorni l'AD del gruppo FS Stefano Donnarumma chiuderà i dossier più importanti prima di consegnare le dimissioni. Lo riferiscono fonti del MIT dopo l'incontro tra il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini e lo stesso AD, sottolineando che Salvini ha ringraziato l'amministratore per il lavoro svolto e gli oltre 90.000 dipendenti FS che ogni giorno svolgono una funzione essenziale. Entrambi concordano sulla conclusione del mandato in anticipo rispetto ai tempi previsti per far partire la fase 2 dell'azienda, chiusi positivamente gli obiettivi PNRR, con a capo una figura scelta dall'interno.
0: Siamo allo sport. Nel tennis, Luciano Darderi saluta ai quarti di finale l'ATP 250 di Maiorca. L'azzurro, che ha accusato anche un leggero problema alla gamba sinistra nel secondo set, ha perso contro il portoghese Nuno Borges per 7-6, 6-4. Per la MotoGP ufficiale l'accordo tra Pecco Bagnaia e Aprilia, che dal 2027 salirà in sella alla RSGP dopo 8 anni in Ducati. Il pilota torinese sarà compagno di team di Marco Bezzecchi e rimpiazzerà Jorge Martin, destinato alla Yamaha. Ha firmato un contratto di 4 anni, valido fino al 2030.
1: Per ora è tutto, a più tardi.
2: FM News.
3: La selezione musicale è curata da DJ Ritmo The Track.
2: Radio Club, la cura contro la noia.
4: Donna Summer, Hot Stuff.

0: Club Rewind.
1: Bob Sinclair, Sophia and Zhao, Digane.

0: Young Music, Young People, Young Radio. Questa è Radio Club.
1: Sono le 17 e un minuto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: Sport Magazine, l'approfondimento settimanale sul mondo dello sport.
1: Bentrovati ad un nuovo appuntamento di Sport Magazine. Da Alessandro Sgamma apriamo con il calcio mondiale. Si prosegue con le gare del secondo turno, da sottolineare la prima vittoria della Spagna per 4-0 contro l'Arabia Saudita. Un altro punto per Capoverde, questa volta nel 2-2 contro l'Uruguay. Altro pareggio per il Belgio contro l'Iran, finisce 0-0. L'Egitto supera la Nuova Zelanda 3-1. Calciomercato, messaggio di De Laurentiis al prossimo tecnico che guiderà la panchina azzurra. Il Napoli sarà come da sempre forte, competitivo e attraente, ha detto il presidente. Napoli è una società sana e forte, con una rosa alla quale non manca nulla e che, se non avesse subito decine di infortuni, ha concluso, avrebbe sicuramente lottato per lo scudetto fino alla fine. MotoGP, Marc Márquez vince a Brno in Repubblica Ceca in un weekend che ha visto Bezzecchi protagonista a suo malgrado per l'episodio con il Marshall e la relativa squalifica. Ogura e Bagnaia a completare il podio per una classifica generale che ora dice Bezzecchi 180 punti, Martin 172, Di Gian Antonio 157 e Marc Márquez 140. Atletica, Leonardo Fabbri vince con la misura di 21,66 metri il getto del peso della finale oro dei campionati di società disputati nello stadio Raul Guido Baldi di Rieti, nonostante il caldo, al termine della competizione disputata con la maglia dell'Atletica Firenze Marathon, che l'ha visto esordire nella sequenza con un 19.33, poi subito il lancio vincente, seguito da un altro buon 21.60 per chiudere con 21.10 e 20.89 e un nullo. E chiudiamo con il basket, Serie A, Milano campione d'Italia, Venezia battuta 3-1 al termine delle 4 gare disputate in finale, l'ultima con il punteggio di 86-72 che chiude definitivamente il conto. Ed era l'ultima notizia, un saluto da Alessandro Sgamma.
0: Sport Magazine, l'approfondimento settimanale sul mondo dello sport.
2: Rilassati, goditi l'estate, alla skincare dei tuoi testi scolastici ci pensiamo noi.
3: Consegna il tuo buono libri originale al reparto cancelleria. Mentre tu ti riposi, noi regaliamo ai tuoi libri una seduta di bellezza. Li foderiamo completamente gratis.
2: E quando il trattamento è finito, ti avvisiamo con un comodo SMS.
3: Prenota i tuoi libri scolastici da CIDAC. Zero stress, foderatura in omaggio. CIDAC.

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi, il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
2: Radio Club.
3: Purple Disco Machine. Feet Moss Kina. The Knox. Fireworks.

0: del 44%, che il bilancio delle vittime del sisma superi le 10.000 persone, una probabilità del 30% che superi le 100.000.
1: Intanto Caritas Italiana è in costante contatto con la Caritas Internationalis e con Caritas Venezuela per monitorare l'evoluzione dell'emergenza e coordinare il sostegno alle comunità colpite. Fin dalle prime ore successive alla sisma, la rete Caritas venezuelana si è attivata per raccogliere informazioni, valutare i danni e organizzare una risposta umanitaria coordinata. Caritas Venezuela ha aperto un centro nazionale di raccolta presso la sede della Conferenza Episcopale Venezuelana e sta predisponendo ulteriori punti di raccolta nelle diocesi del paese. Sono già in corso iniziative per la distribuzione di acqua potabile, alimenti non deperibili, medicinali essenziali e altri beni di prima necessità.
0: Diventa definitiva la condanna a 24 anni per Alessia Pifferi, accusata dell'omicidio aggravato della figlia Diana di soli 18 mesi, abbandonata dal 14 al 20 luglio del 2022 e lasciata morire di stenti nella sua culletta. I giudici della prima sezione penale della Cassazione hanno confermato la sentenza di secondo grado che aveva cancellato l'ergastolo, rigettando sia il ricorso dell'imputata sia quello della Procura Generale di Milano, che chiedeva un appello bis per non riconoscere le attenuanti generiche.
1: Sono un sacerdote salesiano di 37 anni e un animatore parrocchiale di 16, che era con lui in auto, le vittime del grave incidente avvenuto questa mattina poco dopo le 9 nella galleria di Malo della superstrada pedemontana veneta. I due stavano precedendo un pullman di ragazze del Gresta di Schio, Vicenza, diretti a Gardaland per una giornata di svago. L'incidente sarebbe scaturito dal tamponamento del sacerdote ad un camion in galleria. Dopo aver fermato l'auto ed essere scesi per controllare i danni, i due sono risaliti sulla loro auto ferma in un punto pericoloso e in quel momento sarebbero stati tamponati da una terza auto.
0: Il caldo non dà tregua, oggi sono 17 le città italiane da bollino rosso per i rischi legati all'AFA. Prevista una riunione tecnica al Ministero della Salute con Orazio Schillaci. Intanto in Francia un bambino di 3 anni è morto mercoledì pomeriggio mentre era stato lasciato in auto. Nel frattempo è stato comunicato che lo stop alla vendita di biglietti di ingresso per la Galleria degli Uffizi proseguirà fino a domenica 28 giugno.
1: MotoGP con la vigilia del Gran Premio d'Olanda monopolizzata dal mercato piloti, dopo i primi annunci in ottica 2027 di Ducati, rinnovo per Marquez e Acosta e Aprilia con l'arrivo di Bagnaia, i tre parlano ad Assen nella conferenza piloti. Marquez ha spiegato: sono pronto per i prossimi 2 anni, voglio continuare a divertirmi in moto. Acosta ha detto: sono entusiasta di andare in Ducati, mi consentirà di credere ancora di più in me stesso. Bagnaia ha confessato di aver avuto tante opzioni, ma l'Aprilia mi ha dato grande supporto, ha detto il pilota.
0: Per ora è tutto, a più tardi.
2: FM News.
3: La selezione musicale è curata da
4: DJ Ritmo The Track.
2: Radio Club, la cura contro la noia.
5: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la videolezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
0: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana, meglio di così. Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi, connettiamo la Valle d'Aosta.

Sei pronto a rivivere la storia? Sabato 27 giugno allo spazio P8 Ex Cogne, Pecora Nera e Batman presentano DJ Schiama Osta. Dalle 20 alle 2.30, 26 leggendari DJ, protagonisti delle notti valdostane dagli anni 70 ad oggi, si riuniscono per una notte irripetibile. Dal Divina al Blue Max, dal Mizar alla Bajur, tutti i locali che hanno fatto la storia, sul palco che ha ospitato Ernia. Seguici anche in diretta su Top Italia Radio. Sabato 27 giugno, non mancare, sarà leggenda.

Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord è stabile e in prevalenza soleggiato, salvo nel pomeriggio la formazione di qualche rovescio temporale di calore sui settori alpini centro-occidentali. Temperature stabili con massime tra 34 e 38 gradi. Al centro tempo stabile e generalmente soleggiato, pur con la formazione di qualche isolato fenomeno diurno in Appennino. Temperature stabili con massime tra 34 e 38 gradi. Al sud tempo soleggiato al mattino, pomeriggio con qualche rovescio o temporale sui rilievi di Calabria e Sicilia. Temperature stabili con massime tra 31 e 36 gradi.

0: Marco, dove sei?
1: Alla CIDAC. Sto cercando la giusta compagnia per il nostro aperitivo in terrazza.
0: E chi hai trovato di bello?
1: Una coppia imbattibile, tutta da gustare. La birra artigianale Enapea Gran San Bernarda, 33 cl, a 1,29 euro. Accompagnata dalle patatine classiche Amica Chips da 400 grammi a 2,19 euro.
0: Che meraviglia! Vengo a farvi compagnia anch'io.
1: Sbrigati, ti aspetto. CIDAC, CIDAC.
2: La musica che conosci e ami su Radio Club.
3: Sono le 18 in punto.
4: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: Sei pronto a rivivere la storia? Sabato 27 giugno allo spazio P8 Ex Cogne, Pecora Nera e Batman presentano DJ Schiama Osta. Dalle 20 alle 2.30, 26 leggendari DJ, protagonisti delle notti valdostane dagli anni 70 ad oggi, si riuniscono per una notte irripetibile. Dal Divina al Blue Max, dal Mizar alla Bajur, tutti i locali che hanno fatto la storia, sul palco che ha ospitato Ernia. Seguici anche in diretta su Top Italia Radio, sabato 27 giugno. Non mancare, sarà leggenda.
1: FM News.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Il Venezuela è stato colpito dal terremoto più potente degli ultimi 126 anni. È stata registrata una scossa di magnitudo 7.2 seguita da un'altra ancora più violenta di magnitudo 7.5. Diversi gli edifici crollati. La presidente ad interim Delcy Rodríguez ha dichiarato lo stato di emergenza. Almeno 164 i morti, quasi 1000 i feriti. È il bilancio provvisorio del sisma. I dispersi sarebbero oltre 25.000. Il ministro Tajani ha detto non ci sono vittime tra gli italiani registrati su Viaggiare Sicuri.
2: Le Nazioni Unite sono pienamente mobilitate per portare aiuto alla Venezuela colpito dal devastante sisma, un'azione per cui è necessario un massiccio sforzo collettivo. E quanto detto il sottosegretario generale dell'ONU per gli affari umanitari in un comunicato in cui ha spiegato di aver parlato questa mattina con la presidente ad interim Delcy Rodríguez per valutare quello che è urgentemente necessario. I prossimi giorni richiederanno un massiccio sforzo collettivo per sostenere la risposta guidata dal governo e portare aiuto alle comunità, ha detto ancora il sottosegretario, ricordando che anche prima della sisma quasi 8

0: condanna all'ergastolo come avvenuto in primo grado.
1: Agito con lucidità e determinazione, Chiara Petrolini, quando ha ucciso il figlio nato il 7 agosto 2024 per poi seppellirlo nel giardino della casa di famiglia a Traversetolo in provincia di Parma. Così la Corte d'Assise ha motivato la condanna a 24 anni e 3 mesi della giovane per l'omicidio premeditato e l'occultamento del cadavere del neonato. Petrolini è stata ritenuta perfettamente capace di intendere e di volere dai togati, che pure l'hanno riconosciuta immatura e fragile al momento del delitto.
0: Tragico incidente sulla pedemontana veneta all'altezza della galleria di Malo nel Vicentino nella mattinata di oggi. Don Francesco Andreoli e un animatore di 16 anni stavano precedendo in auto un pullman dell'oratorio che accompagnava i ragazzi della parrocchia a un parco divertimenti, quando dentro la galleria hanno tamponato un tir. Così i due si sono fermati sulla corsia d'emergenza e sono scesi andando a scusarsi con il camionista, ma un'auto che procedeva a velocità elevata con alla guida da un quarantenne di Pordenone li ha centrati entrambi, uccidendoli sul colpo.
1: In un'immagine acquisita dalla missione Copernicus Sentinel 3 e diffusa dall'ESA è ben visibile l'ondata di intensa afa che da giorni sta colpendo l'Europa. I colori visibili nella mappa vanno dai viola ai rossi intensi, che indicano temperature sulla superficie terrestre fino a 55 gradi, osservate in alcune zone della Spagna centrale, della Francia occidentale e del Nord Africa, e scendono fino ai blu chiari, che indicano temperature superficiali più basse nelle regioni montuose. Alcune aree erano coperte da nuvole, rappresentate in bianco.
0: Per ora è tutto, a più tardi.
2: FM News.
3: La selezione musicale è curata da
4: DJ Rhythm the Track.
5: Radio Club.
6: Underworld. Born Slippy.

0: Young Music, Young People, Radio Club.
1: Gianni Bella, questo amore non si tocca.

0: lo sapevi che in Valle d'Aosta è nato il primo operatore mobile tutto valdostano?
1: Sì, si chiama Alpicom Mobile. Tariffe incredibili, a partire da soli 3,99 € al mese.
0: Sì, vabbè, poi vedrai che al primo problema mi rispondono dall'estero.
1: Eh no, è qui che ti sbagli. Ti rispondono da Aosta. E poi chi dice che devi avere dei problemi? Funziona benissimo in tutto il mondo.
0: Sai che forse è arrivato il momento di cambiare operatore? Risparmio! E poi sono a due passi da casa mia. Alpicom Mobile. Connettiamo la Valle d'Aosta.
2: Radio Club. Axwell Ingrosso. More than you know.

0: RTM News.
1: La cabina di coordinamento conferma un avanzamento positivo. Già conclusi l'asilo e la mensa del quartiere Dora, l'efficientamento del teatro Giacosa e la nuova rotatoria di via Valli Valdostane. In chiusura anche i cantieri di rigenerazione urbana del Dora, mentre il nuovo parco e la ciclabile andranno avanti fino al 2027. Il sindaco Rocco parla di trasformazione concreta e annuncia incontri nei quartieri per condividere i prossimi interventi.
2: Il ministro dell'Ambiente Pichetto Fratin ha nominato Giulia Zaccaro in rappresentanza delle associazioni ambientaliste e Pierangela Angelini per Ispra. Con queste nomine l'organo è ora al completo e resterà in carica 5 anni, definendo indirizzi e obiettivi strategici del parco e verificando i risultati della gestione.
1: Il presidente di Associazione Italiana Energie Agroforestali, Marco Bussone, e l'amministratore delegato di Bologna Fiere Antonio Bruzzone confermano il percorso verso la prima edizione, in programma dal 10 al 12 febbraio 2027. Bussone parla di manifestazione di riferimento europeo, costruita su visibilità, business, innovazione e internazionalizzazione. L'invito alle imprese è chiaro: partecipare per costruire insieme il futuro del settore.
0: FM News.
3: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
4: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
3: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
4: Ma sul serio? Aspetta, e se porto l'intero condominio?
3: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. 2 amici, 2 mesi gratis. 3 amici, 3 mesi.
4: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
5: Radio Club.
6: Sigala, Talia Mar, Stay the Night. Stay the Night.

0: Musica e divertimento. Sei su Radio Club.
1: Sono le 18 e 59 minuti.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

0: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. MotoGP in primo piano, è arrivata l'ufficialità. Pecco Bagnaia riparte dall'Aprilia e rimpiazzerà Jorge Martin, destinato alla Yamaha. Dalla stagione 2027, 4 anni di contratto con il team di Noale, dove affiancherà l'altro azzurro Marco Bezzecchi. Il pilota Aprilia parla per la prima volta a Sky Sport dopo la squalifica a Brno per aver colpito Marshall dopo la caduta nella sprint. Ennesimo mea culpa e un commento sull'arrivo di Pecco in squadra, sentiamo.
1: Ci tenevo ovviamente a scusarmi per quello che è successo, giusto riflettere, cercare di imparare da questi errori. Sono contento ovviamente per tutta l'Aprilia, per tutta la nostra squadra e ovviamente anche per Pecco. Sarà secondo me bello lavorare per davvero insieme per forse credo la nostra prima volta in MotoGP, ma è bello secondo me anche il momento di adesso, perché comunque con Jorge abbiamo un bel rapporto e quindi dobbiamo concentrarci su quest'anno e ovviamente essere contenti per l'anno prossimo, ma soprattutto concentrarci su quest'anno.
0: Il calcio: ai mondiali americani sorpresa Sudafrica che batte 1-0 la Corea del Sud e vola ai sedicesimi di finale, dove affronterà il Canada a Los Angeles. Risultato storico per una nazionale che non era andata oltre i gironi nemmeno nell'edizione casalinga del 2010. Nelle altre partite il Messico ne fa 3 alla Repubblica Ceca e passa il turno a punteggio pieno. Vittoria e passaggio del turno anche per Brasile e Marocco, che liquidano Scozia e Haiti. Alle 22 in campo Curaçao, Costa d'Avorio ed Ecuador, Germania. Cresce intanto l'attesa per il summit di mercato che deciderà le sorti di Nico Pazzi, il gioiello argentino che ha incantato l'Italia. Il DS del Como Ludi è volato in Spagna per incontrare la dirigenza del Real Madrid. Non è un mistero che l'obiettivo dei lariani sia quello di trattenere il classe 2004 per la prossima storica stagione in Champions League. Ma l'ombra del Real e il forte inserimento dell'Inter rischiano di stravolgere i piani. Proprio i nerazzurri, che hanno perso Palestra, proveranno almeno a inserirsi nella trattativa per Nico Paz. Il tennis: prima volta in uno slam per Tyra Grant, la tennista azzurra ha superato le qualificazioni di Wimbledon battendo nel turno decisivo la francese Tan per 6-4-7-6. La classe 2008 diventa così la terza giocatrice azzurra ad entrare nel tabellone di Wimbledon, raggiungendo Jasmina Paolini ed Elisabetta Cocciaretto. E domani è in programma il sorteggio di Wimbledon con Jannik Sinner, campione in carica, che guiderà il seeding. Tra le teste di serie ci sono altri 3 italiani, Flavio Cobolli, Luciano Darderi e Matteo Arnaldi. Una pattuglia azzurra da 9 giocatori tra maschile e femminile. Intanto Sinner e Djokovic, un altro dei favoriti del torneo, si ritrovano in allenamento a Wimbledon, antipasto gustoso prima dell'inizio dei Championship. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Radio Club. Achille Lauro versus Martin Solveig. Hello, mene frego.

0: RTM News. Buonasera dalla redazione.
1: Sarebbero oltre 20.000 le persone segnalate come disperse dopo il doppio sisma che ha colpito nella notte italiana la città di Caracas e l'intero Venezuela. Al momento sono circa 200 le vittime confermate, ma l'USGS stima con alta probabilità il numero di deceduti tra i 10.000 e i 100.000. Il Venezuela ha attivato il meccanismo di protezione civile dell'UE. I nostri uffici stanno coordinando la risposta internazionale. Spagna, Italia e Repubblica Ceca hanno immediatamente offerto assistenza e invieranno squadre di soccorso, scrive sui social la commissaria per la cooperazione internazionale, gli aiuti umanitari e la risposta alle crisi, Labib.
0: Teheran accusa la NATO di complicità nella guerra israelo-americana contro l'Iran dopo che il segretario generale del blocco Rutte ha sottolineato il sostegno dell'alleanza agli Stati Uniti e chiede all'Italia di spiegare la sua complicità. In risposta alle critiche del presidente statunitense Trump nei confronti degli alleati per non aver sostenuto la guerra, il segretario generale della NATO Rutte ha dichiarato a Fox News che centinaia di aerei americani sono decollati dalle basi in Italia. Per il ministro Crosetto le parole di Rutte sono state dette a caso, inopportune e superflue. Il ministro degli esteri italiani ha parlato al telefono con l'omologo iraniano Araghchi e ha assicurato: l'Italia non ha mai dato basi per azioni di guerra.
1: Ha agito con lucidità e determinazione Chiara Petrolini quando ha ucciso il figlio nato il 7 agosto 2024 per poi seppellirlo nel giardino della casa di famiglia a Traversetolo in provincia di Parma. Così la Corte d'Assise di Parma ha motivato la condanna a 24 anni e 3 mesi della giovane per l'omicidio premeditato e l'occultamento del cadavere del neonato. Petrolini è stata ritenuta perfettamente capace di intendere e di volere dai togati, che pure l'hanno riconosciuta immatura e fragile al momento del delitto, una condotta certificata anche dal comportamento della 23enne nei mesi successivi.
0: Nella notte della tragedia di Capodanno, l'uscita di sicurezza nell'internato del Constellation era chiusa, oltre che da uno sgabello, anche da una catena. Il particolare viene rivelato a circa 6 mesi dal rogo da Sofia Donadio, ragazza italiana rimasta gravemente ferita che ha incontrato i giornalisti. Questa uscita d'emergenza è sempre stata chiusa fin dal primo giorno che io sono entrata in questa situazione. È sempre stata chiusa con una catena e un lucchetto, racconta. Si trattava, ricorda Sofia, di una catena di acciaio come quelle per legare le biciclette, che era fissata al maniglione.
1: Un treno regionale con 200 persone a bordo, tra cui diversi bambini, è rimasto bloccato per circa 3 ore senza aria condizionata lungo i binari fra la stazione di Lambrate e la stazione centrale di Milano. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 per verificare le condizioni dei passeggeri, mentre polizia locale e vigili del fuoco hanno verificato che il convoglio fosse in sicurezza.
0: Calciomercato: il Real ha deciso di riportare Nico Paz a Madrid esercitando la recompra prevista dall'accordo con il Como stipulato nel 2024. I Blancos hanno comunicato la loro scelta al club italiano, che adesso avrà una settimana di tempo per negoziare l'acquisto dell'argentino a un prezzo già fissato, ossia 60 milioni di euro. Passati 7 giorni, il 21enne sarà sul mercato per tutti con una valutazione leggermente superiore di circa 80 milioni. A questo punto potrebbe entrare in gioco l'Inter, che sta osservando con attenzione la faccenda, anche se c'è il forte rischio che si scateni una vera e propria asta.
1: Per ora è tutto, a più tardi.
0: FM News.
2: La selezione musicale è curata da DJ Rito.

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
5: Radio Club, Young Music, Young People.
6: Fleetwood Mac, Little Lies.

0: Radio Club, Young Music, Young People.
1: Elettra Lamborghini, Fit Shade. Dire, fare, baciare.

0: venerdì 26 giugno, benvenuti ad un nuovo appuntamento con il GR Green. Cambiamenti climatici, più di un terzo della popolazione mondiale si trova oggi in zone dove calde e umidità raggiungono livelli che possono addirittura compromettere la sopravvivenza o comunque rendere difficoltosa la vita. In alcune regioni, tropicali e subtropicali, non si tratta infatti di picchi occasionali ma periodi prolungati in cui uscire all'aperto diventa pericoloso. Questo fenomeno amplia le disuguaglianze climatiche, chi vive in certe aree è esposto molto di più degli altri agli effetti diretti del riscaldamento globale. Inquinamento. Anche la navigazione in internet ha un impatto ambientale importante perché ogni attività online richiede energia per alimentare dispositivi, reti e soprattutto i grandi data center che fanno funzionare il web. Il punto centrale è che ogni azione digitale produce piccole quantità di emissioni di CO2 che singolarmente producono un impatto minimo, ma diventano rilevanti se moltiplicate per i miliardi di utenti e le operazioni quotidiane. Per questo è importante ridurre l'impatto evitando lo spreco di dati. Anche la gestione consapevole della posta elettronica è importante, così come l'eliminazione di file e contenuti non necessari. Sostenibilità. Il cartone oggi è uno dei materiali più usati per gli imballaggi e mette in evidenza un insieme di motivi pratici, economici e ambientali che ne hanno favorito la diffusione. È considerato un materiale molto versatile e adattabile, può essere usato per confezionare prodotti di ogni tipo, dall'alimentare all'abbigliamento fino alla cosmetica. La sua struttura poi lo rende adatto a proteggere le merci durante il trasporto, poiché è resistente agli urti. Un altro elemento centrale riguarda la sua sostenibilità ambientale. Il cartone è riciclabile, spesso prodotto in larga parte con materiali già riciclati, e poi è anche biodegradabile. Animali. Nel Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise è scoppiata una forte emergenza ambientale dopo il ritrovamento negli ultimi mesi di numerosi lupi morti. Gli episodi hanno destato allarme tra le associazioni ambientaliste e le autorità locali perché il veleno non colpisce solo i lupi ma intacca l'intero ecosistema. Rapaci, volpi e altri animali che si nutrono delle carcasse sono esposti allo stesso rischio. Si riaccende dunque il dibattito sulla convivenza tra le attività umane e la tutela della biodiversità e viene evidenziato che la fauna selvatica resta vulnerabile alle pratiche illegali e sempre dannose per l'ambiente. Questa era l'ultima notizia, al prossimo appuntamento con il GR Green.
1: Radio Club. Alok, Sophie Tucker and Inna. It don't matter.

0: sempre e ovunque. Radio Club.
1: Sono le 19 e 59 minuti.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

0: RTM News.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Sarebbero oltre 20.000 le persone segnalate come disperse dopo il doppio sisma che ha colpito nella notte italiana la città di Caracas e l'intero Venezuela. Al momento sono circa 200 le vittime confermate, ma l'USGS stima con alta probabilità il numero di deceduti tra i 10.000 e i 100.000. Il Venezuela ha attivato il meccanismo di protezione civile dell'UE. I nostri uffici stanno coordinando la risposta internazionale. Spagna, Italia e Repubblica Ceca hanno immediatamente offerto assistenza e invieranno squadre di soccorso, scrive sui social la commissaria per la cooperazione internazionale, gli aiuti umanitari e la risposta alle crisi, la BIB.
1: Teheran accusa la NATO di complicità nella guerra israelo-americana contro l'Iran dopo che il segretario generale del blocco Rutte ha sottolineato il sostegno dell'alleanza agli Stati Uniti e chiede all'Italia di spiegare la sua complicità. In risposta alle critiche del presidente statunitense Trump nei confronti degli alleati per non aver sostenuto la guerra, il segretario generale della NATO Rutte ha dichiarato a Fox News che centinaia di aerei americani sono decollati dalle basi in Italia. Per il ministro Crosetto le parole di Rutte sono state dette a caso, inopportune e superflue. Il ministro degli esteri italiani ha parlato al telefono con l'omologo iraniano Araghchi e ha assicurato: l'Italia non ha mai dato basi per azioni di guerra.
2: Ha agito con lucidità e determinazione Chiara Petrolini quando ha ucciso il figlio nato il 7 agosto 2024 per poi seppellirlo nel giardino della casa di famiglia a Traversetolo in provincia di Parma. Così la Corte d'Assise di Parma ha motivato la condanna a 24 anni e 3 mesi della giovane per l'omicidio premeditato e l'occultamento del cadavere del neonato. Petrolini è stata ritenuta perfettamente capace di intendere e di volere dai togati, che pure l'hanno riconosciuta immatura e fragile al momento del delitto, una condotta certificata anche dal comportamento della 23enne nei mesi successivi.
1: Nella notte della tragedia di Capodanno, l'uscita di sicurezza nell'interrato del Constellation era chiusa, oltre che da uno sgabello, anche da una catena. Il particolare viene rivelato a circa 6 mesi dal rogo da Sofia Donadio, ragazza italiana rimasta gravemente ferita, che ha incontrato i giornalisti. Questa uscita d'emergenza è sempre stata chiusa fin dal primo giorno che io sono entrata in questa situazione. È sempre stata chiusa con una catena e un lucchetto, racconta. Si trattava, ricorda Sofia, di una catena di acciaio come quelle per legare le biciclette, che era fissata al maniglione.
2: Un treno regionale con 200 persone a bordo, tra cui diversi bambini, è rimasto bloccato per circa 3 ore senza aria condizionata lungo i binari fra la stazione di Lambrate e la stazione centrale di Milano. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 per verificare le condizioni dei passeggeri, mentre polizia locale e vigili del fuoco hanno verificato che il convoglio fosse in sicurezza.
1: Calciomercato: il Real ha deciso di riportare Nico Paz a Madrid esercitando la recompra prevista dall'accordo con il Como stipulato nel 2024. I Blancos hanno comunicato la loro scelta al club italiano, che adesso avrà una settimana di tempo per negoziare l'acquisto dell'argentino a un prezzo già fissato, ossia 60 milioni di euro. Passati 7 giorni, il 21enne sarà sul mercato per tutti con una valutazione leggermente superiore di circa 80 milioni. A questo punto potrebbe entrare in gioco l'Inter, che sta osservando con attenzione la faccenda, anche se c'è il forte rischio che si scateni una vera e propria asta.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
0: FM News.
3: La selezione musicale è curata da
4: DJ Rhythm the Track.
5: Radio Club.
6: Lil Nas, Starwalkin'.

0: in FM, sul web o tramite app. Così ascolti Radio Club.
1: Sono le 21 e 2 minuti. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: Sintonizzati online o in digitale. Radio Club è in FM, ma anche sul web.
1: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come

Good moods, good vibes, good radio. Questa è Radio Club. Sono le 22 e 2 minuti. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: Un'altra stella, un'altra ancora, un'altra. Ecco che arriva l'altra stella. Ciao Giovanni Sacco, buonasera, bentrovato Wolf.
1: Ciao carissimo Max, se parli veramente di stelle questa sera c'è un firmamento straordinario, perché siamo come al solito coordinati per benino per poter fare un altro giovedì sera straordinario e fantastico con tutta questa platea nazionale che devi sapere, caro Max, ci segue sempre con maggiore interesse, perché c'è da dire che il nostro programma cresce in maniera veramente straordinaria e smisurata grazie soprattutto a te, alla bella musica e a tutti, diciamo, i format che abbiamo collegato a questa meravigliosa giunzione del giovedì sera.
0: Wolf DJ il giovedì con Max Martinelli, con Giovanni Sacco, col pubblico delle grandi occasioni, il pubblico che si diverte, il pubblico che oggi festeggia, pensa, la giornata mondiale dei marittimi. Dice, oh, ma i marittimi che ruolo hanno? No, beh, ringraziamo perché comunque hanno questo ruolo essenziale, perché lavorano sul mare, no? I marittimi sono quelli che ci portano anche sulle navi da crociera e ci fanno stare bene, anche se sono pagati privatamente. Comunque sia, ci sono quelli che lavorano duramente sulle navi proprio da viaggio, dei container, sì. Mamma mia, ma veramente un lavoro pesantissimo quello, omaggio a loro.
1: Sì, c'è da dire che effettivamente la vita del marittimo, del marinaio, come la vogliamo chiamare, veramente è una vita piena di difficoltà, tant'è vero che tanti anni fa effettivamente i marinai vivevano nelle classiche galere, no? Si chiamavano così i posti nei quali erano stipati in maniera veramente angusta e sofferente, e il mare poi è una ricchezza straordinaria che ci offre veramente tanto, e quindi deve esserci qualcuno che arrivi lì per poter profittare di tutto il ben di Dio che il mare ci offre, con tutta la grazia che il creato ha deciso di inserire nel mare stesso.
0: Giovanni Sacco, Max Martinelli, l'appuntamento del giovedì stasera, caro Gio, sai di cosa volevo parlare? Sentire anche dagli ascoltatori stasera. Maria Rosa mi ha chiamato.
1: Frittura di pesce?
0: Mi ha chiamato prima. No, vabbè, l'alimentazione lo sai, insomma. ci piace. No, stasera magari parlare di una bella vacanza, una vacanza, ma anche che vorreste fare, ma soprattutto una di quelle che avete fatto e che siete stati davvero bene, poi magari uno vuole ritornarci, basta che ci facciate sapere qualcosa, un pensiero su una bella vacanza che avete trascorso o trascorrerete. 351 7020 001, questo è il numerino di Wolf DJ, caro Gio. Allora sì, Gio, ma... dimmi tutto.
1: Sì, ti volevo dire che la vacanza poi crea quel senso di residenza, no? Cioè chiunque va in un determinato posto per divertimento soprattutto, poi rimane lì cittadino, residente per sempre, si sente autorizzato nel parlare proprio come se avesse una sorta di licenza, come se fosse un deputato del posto. Quindi meraviglioso quello che stai dicendo, certamente questa sera l'argomento libererà le fantasie dei tanti amici, soprattutto del mio amico Antonio Verra e signora che ci staranno ascoltando, che sono due straordinari amici che ci ascoltano sempre e ai quali fin da subito va il mio saluto, e anche loro manderanno un messaggino per vedere qual è la loro destinazione del passato o prossima, per poter avere veramente grande felicità.
0: Vacanza, una bella che

0: sente, però siamo intorno al...
1: Aspetta. Ci siamo quasi, ci siamo. Red, Beach Boys. Wow. E allora, una bella canzone che ci ha portato indietro nel tempo. Sì, caro Vincent, io volevo sentire un tuo vocale perché sei sempre lì attivissimo e vogliamo sapere una bella vacanza che tu hai trascorso.
0: Amici di Wolf DJ,
1: dai,
0: che piacere sentirvi, soprattutto Max Martinelli, ciao, numero uno. Ciao. Ricordi di una vacanza? Beh, devo dire che erano gli anni Ottanta e torno in Calabria, precisamente a Bagnara Calabra, nel mio paese, quando vidi per la prima volta in concerto all'apice del loro successo i Righeira.
1: Vamos a la playa,
0: oppure Non tengo dinero, anche non oggi tengo non tengo dinero, oppure L'estate sta finendo, insomma erano gli anni Ottanta, bellissimi, un ricordo appunto speciale di quella vacanza. E un altro ricordo un po' più recente, però siamo intorno al 1995, quando a Central Park incontrai niente meno che Al Pacino con una gnocca al suo fianco che era alta 2 metri,
1: la volevi tu,
0: e mezzo,
1: hai
0: e sono rimasto incantato guardando la sua compagna, la sua fidanzata, e Al Pacino, senza che io aprissi parola, mi disse: ti piace Aguaglione, sei italiano? Certo che sono italiano, l'hai capito da come mi sto mangiando la tua donna. Mi ricordi bellissimi. Comunque va bene, questi sono quelli che mi ricordo che mi sono rimasti impressi. Un abbraccio.
1: Grazie.
0: E buona serata, amici di Wolf DJ. Ciao Max.
1: Grazie Vincent. Allora, la vostra vacanza al 351 7020 001. Noi giochiamo così live, siamo in diretta. Un saluto agli amici delle Isole Canarie, un saluto agli amici della Sardegna, dalla Calabria, dalla Sicilia, da Roma, dal nord Italia, ovunque voi siate, battete un colpo, fateci sapere questa vacanza meravigliosa dove l'avete trascorsa, oppure dove vi piacerebbe trascorrere le prossime vacanze, anche in un posto dove siete già stati, dai, insomma, anche per stare con noi fino a mezzanotte. Questo è Wolf del giovedì. Io sono semplicemente Max Martinelli e cerco insieme a Giovanni Sacco di suonarvi assolutamente solo quelli belli.

0: Giovanni Sacco, caldo record, ecco. In Italia continua, sì, l'ascesa dell'AFA. Domani un altro bollino ancora più rosso del rosso, quindi double red per, sì, questo caldo che domani insomma veramente ci farà traballare, dovremmo ancora di più traballare,
1: sì, sì, sì,
0: la roba,
1: sì,
0: da.
1: Sì.
0: Cioè ormai nasce lo smart working anche per lo smart working per anche da casa, perché dice no, io non posso andare a lavorare, fa troppo caldo, non, cioè diventa difficile anche camminare per strada, poi veramente, cioè poi ti alzi la mattina che c'hai un cerchio alla testa, tipo aver consumato la sera prima 2 litri di vino rosso, di quello proprio scadente, quello da 1,29 euro,
1: sì.
0: Cioè
1: sì,
0: non è, diciamo, possibile, sì, dimmi.
1: Diciamo la verità che noi abbiamo la fortuna di avere le case con i condizionatori e quindi questo determina tutto sommato nell'involucro casalingo una sorta di refrigerazione che ci fa stare tranquilli, non ci fa percepire esattamente il caldo, la canicola che c'è. Ma metti caso 30-40 anni fa avessimo avuto queste temperature di continuo con questo sviluppo del caldo massiccio, veramente uno correva il rischio di squagliarsi in diretta nelle proprie case. Oggettivamente è un caldo insopportabile, anche se noi qua le temperature sono ancora, diciamo, non caldissime, certamente calde.
0: No, puoi dirlo, io abito al mare, dillo, io abito al mare, quando puoi dirlo.
1: Io abito al mare, come dice giustamente Max, io e lui ci buttiamo nell'acqua, che ce ne frega.
0: Cioè, però io devo lavorare, lavoro con le finestre aperte, un po' d'aria fresca.
1: Ma che me ne faccio l'aria condizionata, il caldo, no, per l'amor di Dio, fammi fare un po' il solidaggio, mi becco tutti gli improperi. Però è vero, ma io ricordo una volta, ti racconto questo fatto, Max. Io ho sempre abitato in un paese che tu conosci, sempre Trapossolo, collinare, d'estate addirittura verso il mese di luglio era necessario mettere il pullover perché sicuramente faceva freddo. Arrivo per le prime volte al mare, compriamo la casa al mare con i miei parenti. La prima notte, il giorno saranno stati 42-43 gradi, nel letto, perché avevo un lettino, c'era il materasso che assutava calore. E io mi sentivo tipo quella sottiletta del toast, no? Ma come devo fare? Non vedevo l'ora di tornare. Oggi abbiamo la fortuna di avere invece le case con un po' di aria condizionata, ma oggettivamente il caldo è diventato insostenibile.
0: Però è giusto anche magari in estate, quando hai la possibilità di scappare dal mare alla montagna, giusto farlo, perché sì, ti ritrovi quella frescura che veramente poi a un certo punto dici eccolo il paradiso, altro che il caldo, esatto, e il mare. E quindi, beh, nella vita bisogna accontentarsi un po', bisogna giostrarla, bisogna shakerarla bene e shakerare tutti i nostri momenti e con i giusti ingredienti. Bene, caro Gio, tra una cosa e l'altra, quindi bollino rosso, domani altra giornata di caldo, ma mi raccomando, non andate in campagna a zappare voi che avete una certa età, perché insomma, certo, poi si rischia, no? Dico, raccogliete un po' di frutti tropicali, mangiate, state tranquilli a casa davanti a, lo fanno ancora, una soap opera di quelle più beautiful.
1: Sì, beautiful, è arrivata alla 76esima edizione.
0: Oh, sarà la 20esima generazione, però voglio dire.
1: Sì,
0: è
1: sì,
0: sempre
1: sì.
0: Un momento bello per stare. Maria Rosa, buonasera. Oh, Maria Rosa, mamma mia. Da quando Maria
1: salutami
0: Rosa...
1: la Silvia, per favore, e
0: Silvia,
1: anche
0: ciao Ladini, ciao Brontolo. Salutiamo tutti, tutti i nostri ascolti, perché non sono solo loro quattro.
1: Brontolone sarà veramente squagliato. Io onestamente non lo sento, ma anche la nostra Maria Rosa sarà veramente di quel
0: Brontolone. Abitando in Toscana, so che ha fatto la domanda con la San Montana, perché va a fare i gelati, cioè a sto punto vado ad Empoli, vado lì a fare.
1: Lui aveva l'ambizione di essere Calippo, mi ricordo.
0: Sì, aveva questa tendenza, sì, ma lui maturerà. Lascia stare sti siti di incontri, per favore, dai, un po' di musica. Fat Boy Slim, Rolling Stones, Wolf DJ, Satisfaction, Sky.

0: Davide De Marinis, ci sei anche tu? A proposito, è uscito il nuovo pezzo di Davide De Marinis. La prossima settimana prometto di averlo qui con noi. Davide De Marinis insieme ad Asia, L'amore è una follia. Davide, allora dai, una vacanza che ti ricordi, qual è?
1: Ciao amici di Wolf DJ.
0: Ciao Davide.
1: Sono Davide De Marinis, ricordi di una bella vacanza? Beh, io sono molto legato alle mie vacanze di infanzia, dove trascorrevo le mie estati a Pozzuoli dai nonni,
0: wow.
1: Dai nonni materni, e ed è lì che ho iniziato a cantare le canzoni in napoletano insieme a mia nonna Anna, che era molto brava a cantare e a suonare la chitarra. E poi intorno ai 7 anni così mi sono presentato a casa di mia nonna con la mia chitarrina e le ho detto: nonna, se vuoi possiamo iniziare a cantare insieme quest'anno. E quindi è anche per questo che quest'anno ho proposto la mia canzone nuova, che si intitola L'amore è una follia.
0: L'amore
1: ma
0: è una
1: canto
0: follia. Sì.
1: Anche in napoletano,
0: lingua
1: napoletana.
0: Ovvero, fammi salutare Gennaro,
1: a tutti,
0: ciao.
1: Gli amici di Wolf DJ e al mio amico Max.
0: Shaballa da Davide De Marinis, e avremo con noi proprio giovedì anche lui. Intanto Gennaro, ciao Salvatore, saluti a tutti.

0: della nostra regione. Ieri addirittura sentivo che il PIL regionale è per 5 volte più forte rispetto all'andamento nazionale dell'Italia, quindi questo depone bene. E poi metti che anche il tartufo, che secondo me è qualcosa di strepitoso, eccezionale, quindi dovete venire a assaggiarlo, questo dolce proprio di Pizzo, ce l'ha praticamente Max a 5 minuti da casa. Io quando lo chiamo lui fa così: Max, che fai? Mangio un tartufo.
1: Oh, tartufo, amici. No, ma ci mancherebbe, tartufo davvero squisito, che poi c'è una ricetta giocata in un fondo di bicchiere, alla fine l'hanno spiegato, sì. C'è questo letto di nocciola che poi dentro c'è del caramello, poi c'è tutto ricoperto di cioccolato.
0: Però vuoi dirlo, insomma, Max, con un pochettino di sensualità, quando si apre praticamente il guscio esce fuori quel velluto di cioccolato sciolto straordinario. Allora,
1: Giovanni, che vai a fare intorno alle palazzine a camminare, che ti prendono per pedofilo. Poi ti dico, ce ne ho mangiato 5 tartufi di Pizzo Calabro e devo stare lì.
0: Io mangio poco dolce, però
1: no, fai bene. Però un po' di dolce già ci vuole, perché questo caldo, sì, ti aiuta un po' di zucchero, no? Insomma, aiuta.
0: Vuoi mettere, certo.
1: Poi
0: certo,
1: gli integratori, certo. Bisogna bere tanti integratori. Allora, caro Gio, 22:27, questo è World, sì, DJ del giovedì del 25 giugno, sta quasi finendo. E il mese di giugno è quasi volato via, quindi ci rimane luglio-agosto per parlare di queste vacanze. Poi ci sono le vacanze dei settembrini, non so, insomma, davvero sempre pensare a quello che può essere una settimana di benessere, sì, che è importante.
0: Effettivamente pensavo oggi che tra 6 mesi è Natale, quindi penso un po' alla mia mente, vabbè, che tipo, Giovanni, di girandolo. Dai. Vabbè, l'ho pensato, voglio dire, tra 6 mesi, sembra ieri che era Natale, vabbè, però ti do una bella
1: notizia, a settembre, sì, vabbè, ci sono già i panettoni nei supermercati, è normale, però sono quelli, esatto, sempre dell'altro giorno. Io ancora c'ho il presepe montato, dimmi.
0: Allora, ti volevo dire una cosa, noi siamo grandissimi fan, affezionati degli U2, e ti do una notizia molto importante. Gli U2 sono attualmente a lavoro su un nuovo album. Secondo le indiscrezioni, la band irlandese non è in tour quest'anno, questo lo sappiamo, ma starebbe pianificando un grande ritorno sui palchi mondiali. Le indiscrezioni riportate praticamente un pochettino dappertutto ci fanno presagire che il prossimo tour sarà un tour veramente straordinario. Dovrebbe essere praticamente all'inizio del 2027, con, diciamo, le presunte date di apertura in Sud America. Poi avranno tappe in Europa e soprattutto, Max, ipotesi anche Italia. Il tour estivo negli Stati potrebbe includere diverse date anche in Italia. Io ho un'onda di ritorno, perché sono stato un grande fan degli U2, adesso mi sta ritornando nel riascolto dei pezzi veramente quella straordinaria adrenalina giovanile quando li sentivo. Quindi una bella notizia, una grande band che si ripropone per il 2027.
1: Allora, ascoltiamo gli U2 da un singolo proprio di ultima data, Song of the Future. YouTube qui, fantastico, a Wolf DJ con gli amici del giovedì che vi vogliono bene, sempre qui in diretta nazionale, e ci ascoltano anche alle Canarie. Belli!

0: strepitosi, YouTube, Song of the Future, Carmelo, la vacanza.
1: Dai. Oh, che belle le vacanze.
0: Dai,
1: raccontaci. Tante follie, tante pazzie, tanti amori. lo dico?
0: Sì, sì.
1: Tanto sesso, ma quando mai? Le vacanze più belle che io ricordo sono quelle fatte con i miei figli in una località bellissima, in Calabria. A Formicoli.
0: A Formicoli, bella spiaggia.
1: Vicino
0: Capo Vaticano, Santa Vatica. Sì.
1: Vicino Tropea.
0: Santa Domenica.
1: È una costa bellissima, ma soprattutto il ricordo fantastico è quello di avere i miei bimbi, i miei tre bimbi, perché ho tre figli maschi.
0: Auguri, auguri.
1: Bellissimi, che mi hanno fatto vivere davvero dei momenti molto intensi ed emozionanti.
0: Dai.
1: Che spero. Di riuscire a trasmettervi questa mia emozione. Un'esperienza molto bella, molto particolare, che è durata anche più di un anno, e nel senso che sono andato lì più di volte ogni anno. E poi niente di particolare per quanto riguarda le altre vacanze.
0: Insomma, una
1: tutte
0: bella.
1: Spettacolari. Bene. Sempre cariche di forti emozioni, di nuove scoperte, di posti meravigliosi di cui il mondo è davvero stracolmo.
0: È vero, caro. Bisogna girare.
1: Bene.
0: Bisogna
1: cosa
0: viaggiare.
1: Dire adesso?
0: Grazie davvero,
1: caro DJ Wolf. Attento, perché è notte,
0: sì,
1: e ci sono gli accalappiacani in giro. Ciao bello.
0: Ciao caro, ciao, grazie davvero. 22:33, quindi la vostra vacanza che ricordate al 351 70 20 001, ricordando anche le spiagge, alcune spiagge bellissime della Sardegna, la Pelosa, Stintino, oppure alle calette selvagge del Golfo di Orosei, fino alle dune dorate del sud di Chia e Villa Simius, insomma la Pelosa, Cala Brandinchi, Cala Coticcio, insomma veramente. Poi c'è la Maddalena, Caprera, bisogna girare la Costa Smeralda. Ma che saluti agli amici, ciao Urru, vi voglio bene, grazie a tutti quelli che ci stanno sentendo. Prendetevi un bel vento, questo è Wolf DJ.

0: anche il popolo si muove, quello di si muove. Oh, la Puglia vanta oltre 800 km di costa, ragazzi, quindi un saluto anche a tutti gli amici pugliesi. Voi che volete andare in vacanza, scegliete anche la Puglia, perché ci sono delle calette rocciose del Gargano, le spiagge caraibiche del Salento, avete capito? Oh, Giovanni?
1: Sì.
0: Giovanni, Punta Prosciutto ti dice qualcosa? No, non è che va lì e mangia, insomma, c'è l'acqua cristallina, fondali bassi, dune di sabbia bianca, oppure c'è la baia dei turchi, Gio, cioè, ad Otranto,
2: sì.
0: La baia delle Zagare in sul Gargano. Salutiamo gli amici del Gargano, sì. ciao ragazzi. Le Maldive del Salento invece a Marina di Pesculose, sono lì con questa cioè veramente, dai Gio, bisogna fare un giro, bisogna farsi una bella unità. Itinerario, dici, io pian pianino devo vedere tutte queste cose. Anche l'Italia va vissuta col suo mare, con tutte le sue tradizioni, Gio.
2: Sì, assolutamente. Guarda, quando tu parli delle zone meravigliose dal punto di vista marittimo dell'Italia, uno inizia a fare un elenco e non finisce più, perché ci sono dei posti talmente belli, talmente suggestivi. Hai citato tu la Puglia, c'è la Campania, c'è la Toscana, c'è la Sicilia, c'è anche la nostra Calabria, poi che dire, la Sardegna, posti incantevoli e meravigliosi. Quindi effettivamente all'occhio del visitatore non deve sfuggire il concetto di visitare madrepatria, perché poi questo sarà un punto di confronto con tutte le altre parti del mondo e ci si rende conto di quanto siamo fortunati di essere nati qui nel nostro meraviglioso paese tricolore.
0: Poi la costiera amalfitana, isole di Capri, di Ischia, Procida, Marina di Camerota stessa, Palinuro, Agropoli, Salerno, il lungomare, dai, ma che belli i nostri posti. Viva l'Italia, che poi l'Italia vanta un turismo sempre in crescita, quindi veramente una roba. L'hanno inaugurata la fermata del Colosseo, Gio, sei qualcosa? Sì, io credo di sì, quella nuova.
2: Sì.
0: Dai, bisogna fare.
2: A proposito di Viva l'Italia, c'è mancato un po' questo grido per i mondiali, perché oggettivamente l'Italia non c'è, però ti posso dare, se vuoi, anche rapidamente quelli che sono i risultati live del momento, dove la Germania è sul risultato di 1-1 con l'Ecuador. Angulo risponde subito a Sané, quindi
0: non ho capito chi è che segnato Angulo?
2: Angulo. E Curaçao, Costa d'Avorio 0-1, gol di Pepe ha segnato.
0: Pepe ha segnato mio cugino, è arrivato. Pepe ha segnato. Vabbè.
2: È giusto, noi ci siamo in mondiale, Angulo.
0: Non fa niente. Allora, un bel pezzo delle Sister Sledge, We Are Family. Muoviamoci qui a Wolf. Siamo in diretta nazionale.
2: Ma che bella musica, Max, straordinaria. Io non ho modo veramente di ringraziare la nostra produzione, perché anche questa sera ha tirato giù una playlist fantastica.
0: Abbiamo anche la musica emergente di un certo spessore, sai che poi dedichiamo anche quegli spazi ai nostri amici. C'è davvero tanta bella roba e tra poco ne parleremo anche con ragazzi davvero che stanno andando molto forte in Italia.
2: Questa è un'opera meritoria, perché le radio non offrono grandi spazi, quindi quello che fa veramente il contest Wolf DJ di offrire spazio alla musica emergente è veramente un qualcosa che ancora di più impreziosisce l'opera artistica del nostro contest. 351

0: Andò, andò, Antonio. Oh, Antonio Mimmo. Antonio Mimmo, ciao.
1: Oh, che sei passato?
0: Che succede?
1: Io non sopporto il caldo.
0: No.
1: Però purtroppo devo lavorare.
0: Certo.
1: Oh, io troppo parlo di pompieri. One way.

0: l'energia che ci piace. Consuelo da Fiuggi mi ha detto: senti, per favore, mi fai sentire Io non ti posso amare. Beh, ti faccio sentire qualche pezzetto. Dai, aspetta, fa così, Non ti posso amare. Cioè, sono stata in Calabria, mi è piaciuta. Ma che bella, che bella. Ce l'abbiamo fatta, dai. Allora, accontentata anche la Consuelo. Vediamo un po', tra una cosa e l'altra, leggere i vostri messaggi, che è la nostra mission, perché è importante. Voi siete protagonisti, quindi vi stiamo chiedendo delle cose, voi mandate i messaggi e noi siamo qui a sentire quello che avete da raccontarci riguardo a questa vacanza bella che avete passato e che comunque, insomma, è accaduto qualcosa di particolare, vero Giuseppe?
1: Sì, sì, è vero, io ne ho fatte tante vacanze, ma è la cosa più bella che io lavoro in vacanza.
0: Bravo!
1: Ciao, Max.
0: La nuova di Baby K, Tuca Macarena, Walt DJ.

0: Tuca Macarena, Macarena, Tuca Tuca con Baby K. Baby K che mi è molto simpatica, insieme ad Elettra Lamborghini stanno facendo delle cose belle. Come le cose belle dell'estate arrivano anche sempre da queste due belle, simpatiche, diciamo genuine ragazze. Io faccio davvero i miei complimenti, perché poi uno dice le forme ce l'hanno. Comunque, che cosa vuol dire? Sono davvero squisite. Quindi, quando uno è squisito, a me mi piace, c'è poco da fare, caro Giovanni Sacco, Max Martinari, Giovanni Sacco, Wolf DJ. Eccomi. Arriva la musica emergente di un certo spessore. Tra poco, Giovanni, e qua parliamo del gelato alle 3 con Dolce Vita Nore. Quindi, tutto con la rima. Gelato alle 3, un gelato alle 3 del pomeriggio, che è molto importante, mio caro Gio. Sì. Alle 3 di pomeriggio, poi sotto il sole te lo mangi, te lo gusti. Ma i ghiaccioli, quelli al limone, proprio da 50 lire, te li ricordi?
1: Sì, certo che me li ricordo. Io non ero amante dei ghiaccioli, perché poi da ragazzo probabilmente hai più voglia di sostanza, di quelle creme, di quel biscotto da mangiare. Però onestamente un ghiacciolino d'estate ti fa riempire l'ebbrezza, diventa tutto straordinario. Io ricordo addirittura, sto parlando degli anni 75-76, che sulle spiagge c'era un signore che arrivava con un blocco di ghiaccio grandissimo, tu te lo ricorderai. Poi che cosa faceva? Praticamente aveva un arnese con il quale raschiava questo blocco di ghiaccio, metteva praticamente quello che usciva fuori da questa grattatina nel bicchiere, e usciva fuori con lo sciroppo una granita alla marena, che per me sembrava la cosa più squisita del mondo. Pensa un po' veramente come è cambiata la realtà.
0: Dal ghiacciolo, da tutta questa specialità estiva rinfrescante, al piatto dell'estate, la tradizione reinterpretata nel trend dell'anno con lo spaghettone, esaltato da ingredienti del territorio, cotture veloci, consistenze ricche. I piatti simbolo dell'estate uniscono il mare, l'orto e i sapori mediterranei. Non solo spaghettone innamorato, com'è secondo te lo spaghettone innamorato? Come si può fare?
1: Ma guarda, quando tu fai lo spaghettone già di per sé tu ti innamori, perché lo spaghetto non è nient'altro che una sorta di twist, no? Di incrocio tra la forchetta e lo spaghetto stesso, quindi c'è già di per sé il concetto dell'amore, dell'impasto, no? Però se poi tu mi chiedi qualcosa, io ti potrei anche dire, se vuoi, ne parliamo dopo, della dieta antinfiammatoria, che in questo periodo è veramente straordinaria, perché è basata su cibi freschi e non processati, pensata per ridurre l'infiammazione cronica dei sistemi. Per esempio, ti fa male un ginocchio, ti fa male la spalla, tu so che alcune volte claudichi con quel ginocchio un pochettino. Guarda, devi mangiare vegetali e frutta, grassi buoni, olio extravergine di oliva crudo, pesce, salmone, sgombro, sardine ed aringhe, cereali, legumi, e diventerai un'altra persona. Quindi stasera ti ho dato veramente la panacea, il rimedio per tutti i mali.
0: Grazie dottor Sacco. Prego. Non ho dubbi. Senta dottor Sacco, quindi la ringrazio per l'antinfiammatorio. A me mi prude sempre qualcosa in più d'estate, perché sa, con questo sudore bisogna poi sempre rinfrescarsi. Comunque un bel flamenco, Paranoia, e non se ne parla più.
1: E via, andiamo avanti.
0: Arriva l'intervista poi con Dolce Vita Nuove, gelato alle 3. C'è Samurai J adesso.

0: Wolf DJ, musica emergente di qualità, ma musica estiva di quella bella frizzante. Con noi Dolce Vita Non Re. Ciao, ciao Dolce Vita.
1: Ciao Max, grazie per avermi invitato.
0: Diamo il ben trovato, il ben trovata soprattutto ad Eleonora Porciatti. Ciao Ele, allora buona estate, buona estate.
1: Grazie anche a voi. Fa un caldo qua a Firenze. Io mi trovo nella bellissima città di Firenze, ma fa veramente tanto caldo. Spero che voi siate in un posto più al fresco.
0: Assolutamente. Ma noi siamo anche in diretta in Toscana, quindi abbiamo questa grande fortuna di far sentire questa tua nuova canzone che si intitola Gelato alle tre, anche agli amici di tutta la Toscana. Eleonora, Eleonora Porciatti, ecco perché Nore. Quindi avete fatto un mix del nome.
1: Sì, assolutamente. Nore nasce dal mio nome, quindi ho giocato un po' con le lettere del mio nome, da lì Nore, e poi ho fuso, diciamo, questo mio nome d'arte con il progetto che sto portando avanti da un paio di anni, che si chiama Dolce Vita, e da lì è nato il logo Dolce Vita Nore. Quindi il mio nome è questo.
0: Il tuo nuovo pezzo, il nuovo pezzo di Dolce Vita Nore è Gelato alle tre. Come nasce l'idea di Gelato alle tre?
1: Beh, queste idee simpatiche ce l'ha il mio produttore Tony Labriola, che se ci sto ascoltando lo saluto volentieri, gli mando un grande abbraccio. È un pezzo che mi ha proposto lui, è un pezzo ovviamente estivo, molto fresco. Abbiamo pensato a questo titolo perché è un titolo comunque semplice, riconoscibile e che descrive perfettamente il tema della canzone, no? L'estate, l'amore d'estate, queste sensazioni piacevoli che vuoi che non finiscano mai, e quindi ci siamo divertiti a creare questo pezzo.
0: E poi ci avete messo dentro il giusto mix, la sonorità reggaeton, che ci sta davvero benissimo.
1: Esatto. Sì, diciamo che ti trascina molto, sì.
0: Gelato alle tre di Dolce Vita Nore, un pezzo che potete già acquistare su tutti i digital store disponibile per la vostra playlist. Parlo anche con voi, disc jockey, perché è un pezzo davvero, complimenti, è veramente un pezzo, secondo me, che dovrebbe spaccare. Quindi noi siamo qui
1: a
0: portare in alto il tuo progetto. Allora, l'ultima cosa che ti chiedo, i tuoi contatti sui social per trovarti, per vedere cosa combinerai durante quest'estate.
1: Certo, assolutamente. Allora, i miei contatti social sono Dolce Vita Nore, sia su Instagram che su TikTok. Poi potete ascoltare il pezzo su tutte le piattaforme digitali, come hai detto prima te, Max.
0: Dolce Vita Nore, Wolf DJ e Gelato alle tre. Ciao Eleonora, in bocca al lupo.
1: Ciao, grazie mille, grazie.

0: Buono, buono, buono. Questo gelato alle tre di Dolce Vita non re. Ciao cara, davvero davvero gentilissima, bravissima, andatela a trovare sui suoi profili, complimenti alla nostra Dolce Vita Nore. La canzone più shazammata, vediamo le prime 5 di Shazam questa settimana. Numero 5, Angelina Mango con Marco Mengoni, ma quanto è bella sta canzone, Canto d'amore. Facciamo sentire subito, dai, vediamo un po' se riusciamo, perché è veramente bella. Volevo farvela proprio sentire, vediamo un po'. Anche, la settimana scorsa abbiamo passata. Eccola qui, perfetto. Allora, quindi Dolce Vita non è con noi. Numero 5, Angelina Mango e Marco Mengoni, Canto d'amore per Shazam. Numero 4, Merkin Cremont insieme alla Brancale The Colors con Partenope. La numero 3 è di Karol G e Manu Chao, Vaiando per il mondo, viaggiando intorno proprio a quello che è il globo. La numero 2 è degli Another con la featuring dei 54 Ultra, Talk to You. Numero 1 per Ugel e Imala Angel per
1: Radio Club. Radio Club è anche sui social. Cercaci su Facebook e Instagram. Sono le 23 e un minuto.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

0: più musica, meno chiacchiere. Questa è Radio Club.
1: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: Questa è Radio Club.
1: È mezzanotte in punto.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la

0: Young Music, Young People. Radio Club.
1: Lorenzo Giovanotti Cherubini. Tensione evolutiva.

0: Club, ascolti la tua musica preferita, proprio qui, proprio ora.
1: È mezzanotte e 59 minuti.
2: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: Radio Club e Young Music Young People. Seguici sui social e taggaci. Ci sono anche le nostre GIF.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

0: musica, meno chiacchiere. Questa è Radio Club.
1: Sono le 2:03.
2: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue 4 stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, 3 lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.